In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Giusto.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 3:03.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 4 e un minuto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: aspettiamo senza avere paura domani.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto,

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 6 e 3 minuti.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia a te. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva, diretta.

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche se con degli annuvolamenti presenti in Valpadana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su Radio.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante Adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche se con degli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo, ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 8:03.
3: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Sarebbe un'arma definitiva, perché fermarsi anche solo per un giorno significa fermare il paese, ha sottolineato il segretario generale di Assotir, Claudio Donati. Donald Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato, lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte ucraino, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria i missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin, eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas, lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Il margine di tempo per scongiurare un attacco stava stringendo e Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% gli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica, cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Allarme del sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto, temo chiuderemo qualche scuola. Proteste in alcuni istituti contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi, critici anche sindacati e presidi. TikTok ha raggiunto un accordo con l'Alabama per risolvere le accuse secondo cui la piattaforma avrebbe progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani, ingannando il pubblico. L'intesa inoltre impone un limite di 2 ore al giorno, restringendo per l'accesso notturno e notifiche per i genitori. Il patteggiamento arriva pochi giorni dall'avvio del processo. L'intesa, dicevamo, prevede anche il pagamento di almeno 100 milioni di dollari in 45 giorni, una cifra che potrebbe salire fino a 300 milioni. Sport, prima di salutarci, parte male la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0 con gol di Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato nel primo tempo, secondo tempo più equilibrato, ma poche occasioni per gli italiani nella prima partita di Nations League. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo, fischi anche per l'inno belga prima della partita. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto. Ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Non ti sopporto più.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9:02.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di caretta caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
5: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
6: Almanacco del giorno.
7: Sabato 26 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Cosma e Damiano, fratelli medici vissuti nel III secolo, soprannominati Anargiri, parola greca che significa senza denaro. Curavano malati e bisognosi senza chiedere mai alcun compenso. Per questo motivo sono i santi patroni dei medici, dei chirurghi, dei farmacisti e anche dei barbieri. Il nostro viaggio nel tempo invece ci porta nel 1957, debutta a Broadway al Winter Garden Theatre di New York, West Side Story, uno dei musical più famosi rivoluzionari della storia, con le musiche straordinarie firmate da

0: riconoscendo lucidamente un errore nei sistemi informatici, sceglie di non dare l'allarme per la ritorsione, evitando una catastrofica guerra atomica. Nel 1997 invece una serie violente di scosse di terremoto devasta il centro Italia. Tra le ferite più gravi alla cultura e alla fede, il parziale crollo della volta della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, che causò la perdita di inestimabili affreschi. I nati di oggi: Papa Paolo VI, il pontefice che ha guidato e portato a compimento il Concilio Vaticano II e che ha segnato la storia della Chiesa moderna con i suoi viaggi apostolici; Alberto Moravia, uno dei più grandi e influenti scrittori e saggisti italiani del Novecento, autore di capolavori come Gli Indifferenti e La Ciociara; Serena Williams, icona del tennis mondiale, vincitrice di ben 23 titoli del Grande Slam, in singolare considerata una delle atlete più forti di sempre. E noi oggi ci salutiamo con un pensiero e lo affidiamo a Socrate: l'unica vera saggezza è sapere di non sapere. Buona giornata e un sereno fine settimana.
1: Almanacco del giorno.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplice.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata, sempre per lavori, sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiono in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. In provincia di Bergamo, lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno, lavori che andranno avanti fino al 30 di settembre. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Radio

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Summertime. Nell'anno 536 d.C. la Terra visse un fenomeno che cambiò il volto del cielo. Una coltre di polvere vulcaniche oscurò il sole per 18 mesi, avvolgendo l'Europa, il Medio Oriente e parte dell'Asia in una nebbia spettrale che fece del cielo un luogo irreale. Il sole appariva fioco, privo del suo calore, come un pallido riflesso lunare. Le temperature in estate scesero di 2,5 gradi, inaugurando il decennio più freddo degli ultimi 2 millenni. Le conseguenze furono drammatiche. Raccolti svaniti, fame e carestie si diffusero inesorabilmente, persino in luoghi lontani come la Cina, dove nevicò in piena estate. Storie tramandate da cronache medievali descrivono la sensazione di impotenza di fronte alla natura impietosa. Questo evento rappresentò l'anticamera della piccola era glaciale tardo-antica, un raffreddamento prolungato che segnò il volto della storia europea e asiatica.

0: Garçon, ho un'idea.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Radio Punto.
4: Due minuti, un libro.
5: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
6: Sono le 10 e 5 minuti.
7: Eni fissa un tetto massimo al prezzo di gasolio e benzina, il governo apprezza la decisione. Wall Street Journal, Trump respinge la proposta di tregua dell'Iran, Zelensky incassa i Patriot. Secondo i media l'Egitto aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre, attesa per il decreto al Colle allarme di Sala. A Milano protesta in alcune scuole. Tra poco rimanete con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto. Gli autotrasportatori

0: negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte ucraino, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria i missili Patriot per la difesa aerea. L'annuncio segue il faccia a faccia col tycoon a margine dei lavori dell'ONU, durante il quale gli Stati Uniti hanno proposto un incontro trilaterale per rilanciare le trattative. Ma sui negoziati è arrivata la gelata di Putin, eravamo pronti a riprenderli, ma dopo i raid ucraini ci rifletteremo. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas, lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Il margine di tempo per scongiurare un attacco stava stringendo e Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica, cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Allarme del sindaco di Milano Sala: per colpa del decreto, temo chiuderemo qualche scuola. Proteste in alcuni istituti contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche sindacati e presidi. TikTok ha raggiunto un accordo con l'Alabama per risolvere le accuse secondo cui la piattaforma avrebbe progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani, ingannando il pubblico. L'intesa inoltre impone un limite di 2 ore al giorno, restringendo per l'accesso notturno e notifiche per i genitori. Il patteggiamento arriva a pochi giorni dall'avvio del processo. L'intesa, dicevamo, prevede anche il pagamento di almeno 100 milioni di dollari in 45 giorni, una cifra che potrebbe salire fino a 300 milioni. Sport, prima di salutarci, parte male la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0 con gol di Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato nel primo tempo, secondo tempo più equilibrato, ma poche occasioni per gli italiani nella prima partita di Nations League. Fischiati gli azzurri all'uscita dal campo, fischi anche per l'inno belga prima della partita. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno del mondo in un video sui social: il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, ha detto. Ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto.
1: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì un rapido impulso instabile da nord scivola verso l'Adriatico e il sud, portando instabilità soprattutto sul versante adriatico centro-meridionale al sud, con acquazzoni temporali che però rapidamente tenderanno a esaurirsi a partire da nord. Insisteranno al più tra Sicilia e Calabria a fine giornata. Al centro-nord invece tempo più stabile, asciutto, anche secondo gli annuvolamenti presenti in Val Padana, specialmente a inizio giornata, e un generale calo termico ovunque per l'ingresso di queste correnti da nord, venti di boro, di grecale anche sostenuti, che porteranno temperature non oltre i 21-23 gradi sul versante adriatico, qualcosa in più invece sui settori tirrenici. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Summertime. Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili. E se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari. Per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Fino al 2017 gli AA è il gruppo che ha detenuto il record dei primati del concerto con pubblico pagante più affollato della storia. Si tratta del concerto di Rio de Janeiro, dove la band conquista il Guinness World Record con 198.000 persone paganti, mandando in sold out il Maracanã Stadium. Tuttora detengono ancora un altro record, quello della nota più lunga tenuta dal vivo, con 20 minuti e 2 secondi di Morten Harket in Summer Moved On.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop Up Weekend. Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 5 minuti.
4: Mossa a sorpresa di Eni sul fronte dei carburanti alla vigilia dei rincari, sviluppi internazionali, la crisi mediorientale, le polemiche e le attese per il decreto sul tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi e poi negli Stati Uniti si patteggia per TikTok. Queste alcune delle notizie. Tra poco restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Mossa sorpresa di Eni sul fronte dei carburanti alla vigilia dei rincari. La società ha fissato un tetto massimo di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina, misura che potrà rimanere in vigore fino alla fine dell'anno. Il governo ha espresso un forte apprezzamento parlando di un lodevole atto di attenzione all'Italia, mentre i ministri Urso e Pichetto hanno convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre. Resta altissima la tensione con gli autotrasportatori. Da Sotir arriva la minaccia di uno sciopero che, ricordano la categoria, fermerebbe l'intero paese. Sviluppi internazionali e la crisi mediorientale. Secondo rivelazioni del Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta di tregua avanzata dall'Iran sul nucleare e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Sul fronte ucraino, il presidente Zelensky ha confermato l'ok di Washington per la produzione in patria dei missili Patriot, mentre nella notte si sono registrati nuovi raid tra Russia e Ucraina e spuntano retroscena sul 7 ottobre. Secondo la rivista di Atlantic, il capo dell'intelligence egiziana Kamel aveva avvertito Israele del rischio imminente pochi giorni prima dell'attacco di Hamas. Polemiche attesa per il decreto sul tetto al 30% degli studenti stranieri nelle classi. Il testo definitivo è al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica. Nella norma rivista è stato ammorbidito il divieto su burka e niqab, consentiti per motivi didattici e sanitari. Resta forte la contestazione di sindacati, presidi e studenti. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, lancia l'allarme sul rischio di dover chiudere alcuni istituti, mentre a Genova la sindaca Salis si è schierata a sostegno della protesta degli studenti. Negli Stati Uniti patteggia atteggiamento milionario per TikTok e il colosso social ha raggiunto un accordo in Alabama per chiudere le accuse di aver progettato funzionalità che creano dipendenza nei giovani. La società pagherà un minimo di 100 milioni di dollari, quota che potrebbe salire fino a 300 milioni. Verrà inoltre introdotto il limite d'uso di 2 ore giornaliere per i ragazzi e nuove restrizioni notturne. Chiudiamo con lo sport e la battuta d'arresto degli azzurri, esordio amaro per l'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Allo Stadio Olimpico il Belgio si impone per 2-0, sommergendo di fischi la prestazione della nazionale. E tegola anche per il tennis, Jannik Sinner rinuncia al torneo ATP 1000 di Pechino. In un messaggio ai fan l'azzurro ha spiegato che l'infiammazione al ginocchio non gli consente ancora di scendere in campo per competere. E noi per il momento ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
6: Benvenuto weekend!
7: Eccomi qua, cari amici, all'ascolto, felicissimo di essere con voi. Questa è la prima puntata della nuova stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2026-2027. Vi chiederei come avete trascorso l'estate. Spero ovviamente nel migliore dei modi, anche se sarete tutti d'accordo con me, il caldo quest'anno ci ha fatto veramente penare. Ma pensiamo alla nostra musica e quindi, come dico sempre, musica sia.
6: Benvenuto weekend.
7: Eccoci qua, io sono Alessandro Parodo. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook che si chiama come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Dichiaro ufficialmente aperta la nuova stagione.
6: Benvenuto, Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo. Let's go.

Best Persuades, ossia Miley Cyrus. Miley Cyrus, sì, colei che confidenzialmente adesso si fa chiamare semplicemente Miley. Questo significa che la puoi tranquillamente incontrare per strada e chiamarla Miley. Oye, ciao, come stai? Come va? Come non va? Vabbè, detto questo, continuiamo con la buona musica italiana di Malika.

per un classico di Fiordaliso, ricordate Non voglio mica la luna. La versione 2026 viene proposta da un gruppo tutto al femminile, si chiamano Las Migas e si intitola, il titolo diciamo è molto più semplice, Luna. È un pezzo che è un po' come dire alla Leonardo Pieraccioni in maniera, ricordate le ballerine di flamenco nel suo classico film mai dimenticato, Il ciclone. Va benissimo, a proposito di musica che prende nuova vita, adesso è il suo momento, perché anche in questa stagione lui è confermatissimo, cioè il DJ Vittorio Veneziano. Perché dico che lui dà nuova vita ai pezzi che sono dei grandi classici? Perché lui prende una canzone, la modella a suo piacimento e tira fuori delle produzioni davvero spettacolari. Non ci credete? Mi darete sicuramente ragione proprio tra qualche istante, perché c'è la sua sequenza mixata in soli 4 minuti. DJ Vittorio Veneziano.

0: niente da fare, questo è uno dei pezzi più gettonati dell'estate appena trascorsa. Hugel, Email Angel e Altanate con Moving to the Sun, pezzo fortissimo e giustamente oserei dire funziona tantissimo.
1: Encore un dimanche, je dis ça chef. Encore un dimanche.

0: la classe non è acqua, specialmente quando si parla di Luciano Ligabue. Questo è il nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo al primo disco story della stagione, il primo disco story di questa stagione 2026-2027, che sarà davvero molto molto ricca di musica, ospiti, DJ set in quantità industriale. Facciamo un salto nel 1977, perché questo brano fu pubblicato proprio in quell'anno. La voce è quella fantastica di Bonnie Tyler, pubblicato, dicevo, nel 1977 ed incluso nell'album Natural Force del 1978. La faccio breve, amici, vi sto parlando del disco story di oggi, che è It's a Heartache.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata, sempre per lavori, sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiono in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. In provincia di Bergamo, lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno, lavori che andranno avanti fino al 30 di settembre. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

Allora, amici, vi faccio una domanda. Che cos'è il kintsugi? Ve lo dico subito, non perché io sia persona coltissima, ok, mi sono semplicemente un po' così informato, e si tratta praticamente di una tecnica di restauro ideata da ceramisti giapponesi verso la fine del 1400 per riparare le tazze classiche per la cerimonia del tè. Tutto questo è il kintsugi, sì, ok, va bene, ma ve lo dico perché è anche il titolo dell'ultimo singolo di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Elisa, sempre numero uno. Questo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, è Benvenuto Weekend, nuova stagione, quindi prima puntata della nuova stagione 2026-2027.

0: c'è anche lui in questa nuova stagione, confermatissimo, il DJ Bedam, con un featuring davvero interessante, featuring Giulia B, My Heart in You.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

è pura poesia, in viaggio verso il paradiso. Naturalmente lui è Achille Lauro. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Gazzotti. Intanto Saif e Brash. Che bello.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

anche lui è confermatissimo, giustamente, come si dice, squadra che vince non si cambia. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, che anche in questa stagione ci accompagnerà verso la conclusione di ogni singola puntata. C'è lui con la sua sequenza mixata dalla sua Milano.

0: benvenuto weekend.
1: Finisce così anche questa prima puntata di stagione, la stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Intanto sono felicissimo perché ci avete seguito anche durante tutta l'estate, quando è andato in onda il meglio di. E poi insomma ci confermate la vostra presenza anche in questa stagione, che sarà dal punto di vista musicale davvero molto molto calda. Non parliamo del caldo estivo, quello era un'altra cosa che ci ha fatto penare tantissimo, veramente tanto. Quindi musica parlando sarà una stagione molto calda, perché usciranno brani davvero molto belli e li scopriremo all'interno della programmazione non soltanto di Benvenuto Weekend, ma di tutto quello che riguarda la programmazione della vostra emittente preferita, che è questa. Mi raccomando, continuate a seguirla, continuate a seguire gli altri programmi, gli altri appuntamenti fissi, quotidiani, settimanali, di tutto di più. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto tra 7 giorni sempre qui per la seconda puntata di Benvenuto Weekend. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. A tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente da settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
4: Sono le 12:08.
5: L'Italia torna al nucleare. È arrivato il via libera dall'Aula del Senato al DDL che crea le condizioni giuridiche per la ripresa della produzione di energia elettrica e non solo, anche calore, da fonte nucleare. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata di rifiuti radioattivi, la ricerca e la formazione specifica nel settore. Sul fronte economico, la legge delega stanzia i fondi iniziali necessari per avviare il programma e realizzare l'Agenzia per la sicurezza. In sostanza, crea l'impalcatura giuridica con le garanzie statali necessarie per convincere i privati a sostenere i rilevanti costi della tecnologia. Le prime centrali nucleari in Italia, secondo le stime, potrebbero esserci nel 2033-34, ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Una scelta coraggiosa e di buon senso, ha commentato invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Enea collabora con Agenzia Italia Meteo alle previsioni delle correnti marine superficiali della seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America's Cup nel Golfo di Napoli. L'evento, in programma fino al 27 settembre, anticipa la fase finale della competizione prevista nel luglio 2027, quando l'Italia per la prima volta ospiterà ufficialmente il trofeo. Il contributo dell'Enea si fonda su Mito, un sistema operativo oceanografico e idrodinamico a scala mediterranea ed alta risoluzione che contribuirà all'iniziativa fornendo dati su correnti, temperature e salinità e descrivendo l'evoluzione della circolazione nell'intero bacino del Mediterraneo. Il sistema dell'Enea sarà poi la

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski. Radio Play.

0: Che bel rumore.
1: Grace Slick era un'icona psichedelica degli anni 60 e 70. Cantante dei Jefferson Starship. Prima di diventare una rockstar, grazie alla sua statuaria presenza, fu anche modella. Fu anche una pioniera del movimento hippie, ma anche un attivista che non si limitava a cantare la ribellione, ma la viveva con audacia, arrivando a tentare di offrire un LSD a Richard Nixon.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Summertime. Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: OpenAI, i media e i sistemi sfuggiti di mano hanno già interferito con siti governativi americani. Ucciso e fatto a pezzi a Torino, fermati un uomo e una donna. Accoltellò l'ex moglie e uccise il suocero, ergastolo a Manfrinati. E poi pietre d'inciampo, addio in Sassonia, la CDU vota. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da OpenAI avrebbero agito oltre quanto previsto dalla società, arrivando a interferire con siti web del governo degli Stati Uniti. A rivelarlo il New York Times, gli episodi hanno coinvolto, tra gli altri, portali riconducibili al Dipartimento dell'Istruzione, al Dipartimento del Commercio e alla Securities and Exchange Commission. La vicenda è stata successivamente confermata anche da OpenAI. A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, il cadavere di un uomo, Fabio Colapietro, 39 anni, residente a Settimo Torinese, è stato trovato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato il cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti, invece, sono stati trovati dei coltelli. Dopo ore di indagini, tre persone sono state fermate per l'omicidio del 39enne. Ancora cronaca, è stato condannato all'ergastolo Marco Manfrinati, l'ex avvocato di Busto Arsizio in provincia di Varese, accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie Lavinia Limido e di aver assassinato il padre della donna Fabio Limido, intervenuto per proteggerla. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese dopo quasi tre ore di Camera di Consiglio. L'aggressione risale al 6 maggio in via Ciro Menotti a Varese. Manfrinati, colpi a coltellate l'ex moglie e il padre di lei. La donna, nonostante le gravissime ferite, riuscì a sopravvivere. Il 71enne invece morì poco dopo l'aggressione. Andiamo in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto una proposta iraniana per una tregua di 7 giorni e avrebbe comunicato ai suoi collaboratori l'intenzione di riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il piano di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e il ritorno ai negoziati sul nucleare in cambio della revoca dal blocco americano. Intanto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha aperto al ritorno degli ispettori dell'AIA, spiegando che modalità e condizioni potrebbero essere concordate nell'ambito dei negoziati. negoziati. Sul fronte israeliano, The Atlantic riferisce invece che il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Israele già il 26 settembre 2023 di una possibile offensiva di Hamas, senza però indicare una data precisa per l'attacco. A Deidenau, comune da 17.000 abitanti alle porte di Dresda, hanno deciso di mettere al bando le pietre d'inciampo. Una scelta che fa discutere anche fuori dalla Sassonia, in particolare per il fatto che la controversa misura sia passata grazie all'inedita collaborazione fra i consiglieri comunali dell'estrema destra della FD e quella della democristiana CDU, il partito al governo. Il cancelliere Friedrich Merz ha già provato a smarcarsi, ricordando tramite il suo portavoce quanto sia complicato per lui commentare un provvedimento locale di cui non conosce i dettagli. Una difesa d'ufficio che pare servire soprattutto per prendere tempo. D'altra parte, dopo il recente trionfo dell'ultradestra nelle amministrative, la sensazione è che questo sia solo il primo di tanti scontri sulla cultura della memoria in Germania. E noi ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, a voi l'augurio di una buona giornata.
6: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
7: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata, sempre per lavori, sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. In provincia di Bergamo, lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno, lavori che andranno avanti fino al 30 di settembre. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Il viaggio del Papa messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza. La benzina vola, aumento inferiore a quello delle tasse. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 26 settembre, al microfono Giuliano Ferrigno. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti, Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Punto. Semplicemente ovunque.

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, tutto pronto per il nostro caffè, l'avete già corretto con un po' di utopia perché questa sarà una puntata con degli ospiti che hanno davvero delle grandissime storie utopiche. Tanto sport ma anche tanta voglia di farcela e tantissima musica, avremo un paio di collegamenti molto molto rock. Vi avviso che questa sarà una puntata sufficientemente rock punk, perché? Perché ricorderemo il Ruvido, la sua storia, quindi sono giorni dedicati a questo e alla comunità che sentiamo si sta stringendo. Davvero sono tantissime le persone che tra l'altro inizieranno ad andare on stage proprio mentre noi siamo in diretta alle 17, quindi cercheremo anche di imbucarci nel backstage ma non sarà così facile, quindi c'è tutto pronto dall'altra parte del nostro acquario, cioè DJ Ste senza il maglione, cioè questa è la novità.
3: Buon pomeriggio Laura, ai nostri carissimi radioascoltatori, bentornati.
2: Cioè ti sei adeguato al climate change?
3: Sì, piano piano, però sto passando all'indietro perché dovremmo andare verso l'inverno e invece, ma io torno verso l'estate.
2: E invece sì, d'altra parte il meteo questo ci dice. Parleremo però anche un po' di sostenibilità con il nostro ospite che non vi svelo, perché se avete seguito i nostri social Facebook e Instagram sapete già chi è, altrimenti vi tocca aspettare. Ma tutto questo accadrà subito dopo il pezzo utopico di oggi che ho scelto perché questa è stata una settimana molto feroce, devo dire, e ieri uscendo dal lavoro ho acceso la macchina ed è partito questo brano e mi è sembrato che in qualche modo le cose si ricomponessero e quindi mi sono detta: sai che c'è, questo sarà il pezzo utopico di oggi. Paradise City, torniamo negli anni 90 con i Guns N' Roses, ragazzi.

0: Ed eccoci ragazzi, spero che la scarica di adrenalina sia arrivata come è arrivata a me ieri. Vi immagino in giro per il vostro sabato pomeriggio, o magari qualcuno si è appena svegliato, è proprio il momento in cui si alza dal divano e prende il proprio caffè e magari, perché no, decide di fare qualcosa di estremamente positivo, tipo dello sport, ma non lo sport quello che facciamo noi quando andiamo sul tapirulan, facciamo quei 7 minuti e pensiamo già di essere alle Olimpiadi, ma come lo fa il nostro ospite Francesco De Simone. Ciao,
1: ciao
0: Francesco.
1: Ciao a tutti.
0: Che poi tutti conoscono come Franco.
1: Franco per tutti. Diciamo che c'è questa dicotomia, Franco per gli amici, Francesco nel mondo del lavoro, una cosa bruttissima perché però sono Franco per tutti.
0: Sei dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, forse sì.
0: Tra l'altro già ti do subito così una notizia in anteprima,
1: sì, sì.
0: L'anno prossimo la Coppa Bernocchi si correrà il giorno di San Francesco.
1: Fantastico.
0: Quindi già
1: ti ho detto tutto. Fantastico.
0: Un collegamento che ovviamente non è casuale, perché parliamo di ciclismo, ne parliamo però a dei livelli estremamente utopici. Vi faccio però un passo indietro, perché con Franco ci siamo conosciuti già un po' di annetti fa. Io
1: esatto.
0: Ho perso il conto.
1: Mi sa che era pre-Covid.
0: Pre-Covid potrebbe
1: pre-COVID.
0: Essere.
1: Purtroppo c'è questo pre-dopo Covid, sarà stato 2019. Una cosa così, 2018.
0: Ed eravamo dalle parti di Varese.
1: Con un caro amico Stefano Galante, che saluto, sì. E con l'associazione di cui faccio parte, con Betty, dell'associazione La Dolce Vita di Gallarate, e cominciavamo un po' a muovere i primi passi per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica un po' dell'argomento di cui parleremo oggi, insomma.
0: Allora, lo sdoganiamo subito, perché poi noi dobbiamo parlare di sport, ma mettiamo una premessa che è fondamentale.
1: Esattamente.
0: Tu hai fatto per i tuoi 60 anni un giro bellissimo, 700 chilometri, poi adesso ve li faremo ripercorrere un po' con la mente, con i ricordi.
1: Esatto.
0: Un chilometraggio non scontato per nessuno, abbastanza utopico per chi ha il diabete di tipo 1.
1: Esatto, diciamo che per chi va in bicicletta probabilmente potrebbe sorridere, nel senso chi va seriamente in bicicletta potrebbe dire li faccio quando voglio, però è stato un giro impegnativo proprio per, diciamo, lo zaino impegnativo che mi porto sulle spalle, che portano tutti quelli un po' nella mia condizione, in quanto io sono affetto da diabete di tipo 1, detto diabete giovanile, detto insulino dipendente, che è una condizione che è particolarmente limitante, insomma, colpisce prevalentemente

0: Evidentemente i bambini, i ragazzi, io ne sono affetto da circa 40 anni e diciamo che appunto nell'ambito della vita quotidiana, nell'attività sportiva soprattutto, ti fa fare sempre un passo indietro anziché in avanti rispetto ai tuoi compagni di avventure o di attività sportiva. Insomma.
1: Però è anche vero che in questi 40 anni, diciamo da quando tu hai scoperto la malattia ai giorni d'oggi, qualcosa è cambiato anche nel campo della ricerca, certo. Qualcosa è cambiato nel campo medicale e quindi magari anche dei ragazzi che ti stanno ascoltando in questo momento potranno trarre ispirazione da questo tuo giro fantastico.
0: Esattamente.
1: Bene, allora direi che la premessa l'abbiamo fatta, adesso vogliamo entrare nel vivo del racconto, quindi ci serve anche in questo caso una playlist, perché tu, cioè, quando pedali ti porti la tua playlist motivazionale?
0: Diciamo che quando sogno il viaggio o sogno il percorso, quando vado in bicicletta non mi piace tenere la musica, però ce l'ho in testa, chiaro.
1: Quindi il contatto col vento, con la natura.
0: Esattamente,
1: con quello...
0: bravissima.
1: Ci sta. Vabbè, io una playlist intanto per scaldarvi i muscoli, però l'ho pensata, ho sentito questo pezzo di Frankie High Energy, Pedala, che ovviamente non è solo una pedalata sulla bicicletta, ma pedalare a livello sociale, e quindi la trovo molto energetica, direi di metterla in rampa di lancio. Noi siamo in diretta in questo momento, potete continuare a seguirci anche sui social oppure sulla nostra nuova app.

0: Ed ecco, noi ovviamente stavamo chiacchierando perché Franco sta aprendo veramente le porte di un mondo che poi non è così conosciuto, se non, come dicevi tu, da chi è nella comunità, sì, chi è nella bolla, diremmo, sì, e quindi voi magari siete super, sì, esperti, forse noi, sì, giornalisti dobbiamo imparare un po' di più a raccontarlo questa storia.
1: Ma il diabete tipo 1 è una patologia strana, stupida per certi aspetti, perché ti manca un ormone stupido ma fondamentale, per, che è l'insulina, che è fondamentale chiaramente per la vita umana, e che è un ormone purtroppo labilissimo che non puoi ingerire, te lo devi per forza iniettare, e ed è estremamente instabile, e quindi c'è tutta una patologia che non si vede, per cui uno ti vede e dice: ma no, stai bene, sei un figo, hai un fisico della miseria.
0: Io mi ricordo ancora quando eravate lì a pedalare, li guardavo, sudavo solo a guardarvi.
1: Dai, cosa vuoi, dopo tutto non ti manca una gamba, non hai una botta in testa, hai tutti e due gli occhi, parli, fai quello che vuoi. È vero, ma c'è un retroscena. Tu immaginati un iceberg, vedi la punta, non vedi tutto quello che c'è sotto, che è tanta roba. Tant'è vero che parlavamo prima, oggi come oggi si parla, esistono fondamentalmente due tipologie di diabete. Il diabete tipo 1, di quello di cui sono affetto, insulino dipendente, che rappresenta il 10% della popolazione diabetica e che colpisce prevalentemente i bambini o comunque i ragazzi in età adolescenziale. Il diabete di tipo 2, che è tipico dell'età adulta. E poi, ahimè, si parla di diabete di tipo 3. Il diabete di tipo 3, il diabetico di tipo 3 chi è? È la mamma o il papà dei bambini diabetici, che non sono affetti da diabete, ma sono coinvolti al 100%
0: del
1: carico di cura di questi ragazzi.
0: Ma cosa vuol dire convivere col diabete? Quali sono la tua routine anche quotidiana?
1: La routine, convivere col diabete vuol dire convivere costantemente col pensiero della glicemia. Quindi la glicemia è quella cosa che ti consente di dire, di fare una determinata cosa se ce l'hai in un determinato range. Come abbiamo detto prima, l'insulina è molto labile. Il diabetico di tipo 1 si microinfonde l'insulina generalmente con un microinfusore, che non è altro che si parla tanto di intelligenza artificiale ultimamente, in realtà i microinfusori non sono altro che dei mini computer dotati di un serbatoio di insulina con un algoritmo che esiste ormai da qualche anno, quando ancora non si parlava di intelligenza artificiale, ma già lo era, e che è adattato al tuo corpo, che il tuo medico studia per te e che ti infonde l'insulina costantemente. Chiaramente tu devi tenere conto di tanti parametri, cioè se ti muovi, cosa mangi, se stai fermo, se dormi. Sei dotato di un sensore che io ho qui sul braccio, che è collegato a questo microinfusore e che legge la glicemia, cioè l'insulina va a modificare o cerca di tenere nel range la tua glicemia. Sulla base di un valore di glicemia tu puoi fare o non fare determinate cose. Il difficile è quello.
0: No, stavo sorridendo perché, ok, sulla base di questo algoritmo tu hai deciso di fare una cosa facilissima,
1: certo.
0: Cioè, giusto per mettere a dura prova l'algoritmo, lo possiamo dire, perché hai scelto di festeggiare con 700 km sui Garuni, come direbbe Pino Cozzi.
1: In realtà sono 2-3 anni che stiamo facendo cose un po' particolari. Dovevamo già andare l'anno scorso a fare un viaggio, poi però c'è stato un incidente. Io faccio queste cose sempre con mia moglie, che mi aiuta tantissimo, tu lo sai,
0: che si chiama,
1: che si chiama Rita, che saluto tantissimo, grazie alla quale, alla sua determinazione, alla sua energia, al suo carattere, probabilmente non avrei fatto le cose che faccio e magari le avrei fatte lo stesso, chi lo sa, però sicuramente mi ha aiutato tanto e mi aiuta tanto. Ahimè, ha dovuto caricarsi anche lei della bicicletta e cominciare a pedalare anche lei.
0: Cosa non si fa per amore, ragazze?
1: Però diciamo le basi c'erano, perché è sempre stata molto sportiva. L'anno scorso dovevamo fare un viaggio in bicicletta, abbiamo avuto un incidente di percorso con una coppia di amici carissimi che saluto, che sono Luca e Paola, amici storici che conoscono bene le mie problematiche e che quindi vengono volentieri in viaggio con me, accettando alcune limitazioni che un viaggio con me alle volte determina, impone. L'anno scorso abbiamo fatto per esempio il Cammino di Santiago, perché in seguito a questo incidente abbiamo dovuto optare per un viaggio a piedi.
0: Certo.
1: E quindi abbiamo fatto il Cammino di Santiago, dove è successo un po' di tutto per colpa mia. Perché uno dei problemi è che l'insulina, io quando viaggio devo portarmi appresso chiaramente dei kit di sostituzione, perché tu, parlavamo prima del microinfusore, ogni tre giorni devi cambiare il serbatoio. Il serbatoio viene riempito con insulina, l'insulina deve stare a una temperatura compresa tra i 2 e 8 gradi, quindi vuol dire portarsi un frigorifero portatile, vuol dire andare in posti che contengono, che abbiano un frigorifero, e quindi devi progettare, programmare bene il tuo itinerario. Ben inteso, io ho ahimè una certa età, ci sono ragazzi che hanno 20-30 anni che fanno cose col mio stesso problema molto più complicate e molto più al limite, ci tengo a dirlo, però io c'ho una certa e voglio essere comodo.
0: Guarda, io ho 10 anni meno di te e non ho il diabete tipo 1 e ti assicuro che faccio un centesimo di quello che tu fai ogni giorno. Però prima di passare proprio a goderci anche un po' il bello del viaggio, ti ho attorcigliato la tua ero lì che giocavo con la cuffia, te l'ho attorcigliata. Però prima di passare proprio al viaggio, perché ci godiamo anche la parte bella, mi hai dato l'opportunità di dire due cose fondamentali. Innanzitutto un ringraziamento a tutti i caregiver che seguono le persone che hanno una patologia e che a loro volta hanno la fortuna di non avere la malattia, ma comunque, come dicevi tu, si portano comunque il proprio bagaglio di cose da fare. E dall'altra parte mi hai ricordato anche l'importanza dell'ambiente, no, che ti circonda quando hai una malattia, perché dicevi, i miei amici lo sanno che se vengono in vacanza con me ci sono milioni di pro e un paio d'accortezze, perché penso che se sono amici sicuramente lo sono per il milione di pro, e questo però non è la cura, ma ben aiuta, e questo credo che sia fondamentale.
1: Assolutamente.
0: Se ci sono questi parametri, quindi la ricerca scientifica, la cura medica, i caregiver e un buon ambiente intorno, allora si può fare un buon viaggio, e ve lo raccontiamo tra pochissimo. Cosa c'è in rampa per noi, DJ Ste?
2: Una traccia scelta dal nostro ospite, in realtà. Questa è Gimondi e il Cannibale di Ruggeri. Torniamo nel 2000, mi dice la regia. E allora ce l'ascoltiamo con tutta la sua
1: bellissima energia.

0: Ed eccoci in diretta qui a Caffè Utopia, sono le 16.34, siamo con Francesco De Simone, ma tanto tutti qua lo chiamano Franco perché Francesco De Simone è solo al lavoro. Allora, abbiamo raccontato un po', diciamo, i prodromi della tua storia, però io voglio sapere anche che cosa hai combinato, anche perché abbiamo la compagine veneta che ci aspetta. Io sono veneta, quindi voglio sapere che giro hai fatto.
1: No, allora, intanto il giro l'abbiamo programmato già un po', perché cominci un po', insomma, a sognare durante tutto l'inverno, la primavera, per la programmazione estiva che ti aiuta a passare le lunghe giornate invernali, anche se non sono più fredde come prima. E ha rischiato il giro di saltare anche quest'anno, perché ahimè ho perso mio padre una settimana prima e devo dire che il giro l'ho dedicato a lui e ci tengo a dirlo. Mia moglie ha pensato bene di cadere dalla bicicletta due giorni dopo, una settimana prima di partire, anche lì più o meno.
0: Cos'altro potrebbe capitare?
1: Però
0: potrebbe
1: piovere. Però è una donna e quindi ci si alza, si tira via un po' di polvere dalla spalla, lussazione della spalla, gambe lunghe, pedalare, si parte lo stesso. Dunque, noi siamo partiti con Luca e Paola e Rita, mia moglie, da Legnano all'alba in treno. Abbiamo fatto una vacanza green al 100%. Quindi sì, se ne parla tanto ultimamente, certo. Quindi abbiamo fatto una vacanza green, siamo partiti da Legnano, siamo arrivati dopo un po' di peripezie sulle nostre ferrovie dello Stato fino a Bressanone.
0: Attenzione. Quindi almeno tre cambi, se non ricordo
1: almeno
0: male.
1: Almeno tre cambi, però è andata bene, sono stati viaggi un po'... con varie problematiche, ma siamo arrivati a Fortezza per l'esattezza, che è anche il paese natio di un mio carissimo amico ciclista e compagno di merende che saluto, che è Reinhard Spisser, che è originario di Fortezza. Quindi noi lo chiamiamo l'altro atesino che è trapiantato a Bussarsizio.
0: Povero, tutta la nostra solidarietà, però, perché se sei nato in Alto Adige,
1: ahimè, ahimè. Sì. E da Fortezza abbiamo fatto la ciclovia della Valpusteria. Sì. Quindi abbiamo fatto tutta la Valpusteria, Bressanone, Dobbiaco, Brunico, Dobbiaco, San Candido, ogni giorno una location differente. Siamo entrati in Tirolo, quindi in Carinzia per esattezza, abbiamo fatto tutta la ciclovia della Drava, quindi si costeggia tutta la Drava, quindi dalle alte montagne delle Dolomiti siamo scesi in semipianura, abbiamo costeggiato la Drava.
0: Che pendenza c'era tra uno e l'altro?
1: Allora, noi abbiamo fatto in tutto il viaggio, in totale alla fine, 4500 metri di dislivello, zavorrati, tieni certo. Presente che avevamo circa 10-15 kg a testa, il peso maggiore ce l'aveva mia moglie, perché il mio famoso zaino aggiuntivo con tutti i kit eccetera l'ha portati lei, ed è pesante, ti assicuro che è pesante, c'è dentro di tutto, perché poi porti sempre il triplo delle cose, perché vuoi che non succeda qualcosa. E quindi lei era quella più zavorrata di tutti, dico la verità. Abbiamo fatto tutta la ciclovia della Drava, posti bellissimi, favolosi, cultura ciclistica eccezionale. Lo dico per gli amici italiani: la bicicletta è considerata una macchina quando ti sorpassano. Quindi, se non arriva nessuno dall'altra parte, si va nell'altra corsia e si supera il ciclista, quando non sei su ciclabile, ovviamente.
0: Ecco, ricordiamo anche due cose, perché secondo me questo fa arrabbiare molto. Allora, uno, che anche la normativa italiana prevede che quando si supera un ciclista bisogna tenere almeno un metro e mezzo di distanza dal ciclista. Esatto. E come dicevi tu, Parabiago, che ha una lunga storia di ciclismo con il Libero Ferrario, la stessa Ranciglio, che fa davvero un lavoro straordinario su questo, ha già fatto un grande lavoro, una grande campagna. Ma l'ho visto anche appunto in Veneto, questa campagna c'è. E poi l'altra cosa, perché ogni volta mi dicono: ma quelli lì non possono andare sulla ciclabile, il limite di velocità sulla ciclabile è di 35 km orari, il che vuol dire che ci puoi andare se non sei un agonista, tant'è che gli agonisti che voi vedete con le biciclette da corsa sono tesserati e abilitati ad andare in strada, voi non siete abilitati invece a centrarli, questo dovrebbe essere un po' la regola.
1: Esattamente, non solo le ciclabili sono in realtà ciclovie, ciclopedonali nelle città, e quindi sono per uso promiscuo, per cui il ciclo amatore non può andare, è ancora più, io i pochi incidenti di amici che conosco, ahimè, li hanno fatti su ciclopedonali. E siamo arrivati a Villach, ultimo paese prima di rientrare in Italia, posto termale favoloso che vi invito ad andare a visitare, circondato da laghi cristallini favolosi. Siamo rientrati dal Tarvisio, abbiamo fatto, ebbene sì, il passo del Tarvisio, siamo rientrati in Italia. Poi la cosa bella è che poi tu arrivavi tardo pomeriggio, dicevi: ma io non sono stanco, andiamo a vedere il lago. C'era sempre qualcuno dei quattro che diceva: ma andiamo a vedere anche il laghetto.
0: Due passi, perché
1: facciamo
0: no?
1: Facciamo anche due passi. E dal Tarvisio siamo rientrati in Italia e finalmente ho visitato il Friuli, che mia moglie era almeno 3-4 anni che diceva: voglio andare in Friuli. Ancora oggi dico: Marita, ma noi siamo stati in Friuli, ti rendi conto?
0: Sì, è bellissimo.
1: È bellissimo, ha una cultura ciclistica, tra l'altro nata negli ultimi anni. Perché, diciamo, le regioni, le province lungimiranti hanno investito tantissimo sulle vecchie strade ferrate.
0: Sì.
1: Lì c'era una bellissima strada ferrata che da Grado andava fino al Tarvisio, è diventato una ciclabile, un po' come la nostra Valle Olona.
0: È uguale.
1: Il concetto è quello. La Valle Olona, devo dire che ha degli scorci che, se stringi un po' gli occhi, cielo azzurro, ti sembra di essere
0: a me questo innato ottimismo, guarda. No, perché io stavo già pensando che quest'anno sono andata a Trieste e poi da Trieste sono andata in Slovenia, quindi ho attraversato.
1: Fantastico.
0: E ho negli occhi proprio la luce che c'è. Era, anche il colore del mare. Io ero lì un poco lontana perché ero a Caorle e sono andata poi a Pirano, che è dalla parte opposta, ma volevo vedere cosa c'era di là dell'orizzonte. Mi sono accorta come in pochi chilometri cambi tantissimo la luce e quindi mentre tu mi hai detto questa cosa mi è arrivata la Valle Olona, ho detto: oddio, non ho avuto un brivido.
1: Però devo dire che in Valle Olona noi ci lamentiamo sempre, hanno fatto per noi ciclomotori un ottimo lavoro, un bel lavoro. È davvero una bella pista ciclabile, tu la prendi dal centro di Legnano e arrivi a Lugano, ragazzi.
0: Sì.
1: Cioè arrivi a Lugano su sede protetta, quasi tutta su sede protetta, ed è in continua evoluzione perché il progetto è Milano-Lugano. Per tornare al Friuli, il Friuli è bellissimo.
0: Sì.
1: Il Friuli è bellissimo, sono riusciti a rendere attrattivo quello che è stato una grossa disgrazia per loro, che è stato il terremoto. Cioè io ho visitato Gemona del Friuli, ma chi va a visitare Gemona del Friuli?
0: 1976, ero piccola io e i miei genitori sono andati a visitare. Convinti di trovare il paese, e mia madre ricorda sempre questa cosa, che lei ha portato il biberon con l'idea che tanto poi arrivo lì da qualche parte, lo scaldo il biberon, perché ripeto, da 76 non c'erano gli scaldini che ci portano in giro.
1: Sì.
0: E invece ha detto: mi ha colpito perché non c'era niente. Cioè tutto raso al suolo.
1: Invece loro hanno ricostruito tutto benissimo e hanno creato dei musei veramente fantastici. Quindi devo dire Friuli, il Tagliamento, ragazzi, andate a vedere il Tagliamento. Cioè io il Tagliamento l'ho sognato. Parte la storia del Tagliamento dell'Isonzo, che è una storia italiana che merita di essere visitata sul campo, ma il Tagliamento ha dei colori favolosi. Col mio drone, per la gioia di mia moglie, che quando mi vede tirar fuori il drone.
0: Amore, ma perché non porti anche lo zaino col drone? Tanto siamo in bici, cosa vuoi?
1: No, lei c'ha sempre paura che accada qualcosa. Tiro fuori il drone e comincia. E ho fatto
0: Rita, solidarietà. Vabbè, intanto che ti prendiamo in giro per il drone, ascoltiamo un pezzo e poi ricominciamo da qui. DJ Ste, cosa ci abbiamo in rampa? Pronti via?
2: Mi hai chiesto qualcosa di energico, allora ti ho recuperato una bellissima traccia dal film Scarface.
0: Wow.
2: Si chiama Push It to the Limit.
0: Ah, oh.

0: Francesco, tu mi hai aperto un altro così cassetto dei ricordi, perché Friuli è vero, cioè quelli della nostra generazione che hanno fatto il militare partivano per il Friuli. C'era la Spaccamela, Codroipo, Casarsa della Delizia, Palmanova, cioè lì c'era veramente, se finivi lì in inverno, sì, magari
1: l'inverno di allora poi non era. E infatti nel viaggio abbiamo avuto una piccola, come dire, deviazione. Beh, tu come puoi immaginare, io il militare non l'ho fatto, quindi mi devo sorbire tutte le storie, diciamo così, della naia, dei miei coscritti, perché chi è nato nel 66 l'hanno fatto praticamente tutti, io ho avuto l'esenzione, chissà perché. E con Luca, niente, abbiamo dovuto andare a visitare il santuario, non mi ricordo mai il nome, che figura allora, che
0: non,
1: faccio.
0: Non mi ricordo neanche il nome, ma so che io l'ho definito quello strano.
1: Ma sai perché non me lo ricordo? Perché lo storpiavo sempre quando lo nominavo. E quindi con la zavorra ancora addosso siamo dovuti andare in cima, in questo posto che tra l'altro è meraviglioso, domina tutto il Golfo di Trieste. E
0: di Montegrisa può essere.
1: Montegriso, bravissimo, Montegrisa, siamo andati, santuario moderno, postmoderno, però una posizione fantastica che domina la città. Credo che sia uno dei posti più belli per vedere la famosa regata che fanno, che fanno a Trieste, perché ho visto delle foto, secondo me le hanno fatte da là sopra. E bello, bello. Poi da Trieste siamo tornati, abbiamo visitato la città e siamo rientrati ovviamente in treno, mai toccata una ruota. Diciamo che è stata una vacanza emissioni zero.
0: No, questo ci piace. Io faccio anche l'appello perché cioè, arrivare da Milano a Venezia è un attimo, arrivare da Milano a Venezia a più 10 km è un tragitto veramente assurdo. Continuo a pensare che debba esistere una linea ferroviaria costiera proprio che congiunga quei posti, perché stanno molto trovando la loro vocazione green, e quindi la combinazione di treno e bicicletta secondo me funziona. Io penso anche, se non ricordo male, proprio quest'anno ha vinto ancora il premio come ciclabile più bella d'Italia quella che passa da Cavallino, che è completamente all'interno della laguna, dovrebbe essere Cavallino
1: fa
0: Tre
1: sempre
0: Porti.
1: Parte dell'Alpe Adria in Friuli, sempre in Friuli.
0: È già Veneto, però dovrebbe essere in continuità con quella che va in Friuli.
1: Ci sono tutti questi collegamenti, tra l'altro la laguna fatta in bicicletta, vedi dei posti favolosi.
0: Sì, in strade bianche, tra l'altro.
1: Tutto strade bianche. Noi siamo arrivati a Grado c'è questo, diciamo, sai che Grado era un'isola, sì. Poi hanno fatto questo istmo e la ciclabile corre su questo istmo da parte, ahimè, alla strada, ma è giusto che sia così in alcuni tratti, e hai mare a destra, a sinistra, è favoloso.
0: Sì, e poi vi diamo anche questo piccolo aggiornamento, perché appunto le lagune, in realtà sarebbe la laguna, sì, che era suddivisa in valli eccetera, però diciamo che ormai hanno preso il nome la laguna del paese dove si trova, quindi l'accesso di Caorle, l'accesso di Bibione, l'accesso di Grado, l'accesso di Legnano ormai sono in continuità proprio per le ciclovie, e laddove manca la ciclovia ci sono, almeno nel periodo estivo, i passaggi via fiume. Quest'anno tra l'altro ne hanno inaugurato uno nuovo che parte alle Foce dell'Emine da Porto Falconera e arriva alla Brussa, e la Brussa è già la pineta che ti porta poi verso il faro di Bibione, quindi si può fare veramente un'esperienza molto bella con dei camping anche ormai che sono abbastanza organizzati, perché dove andavate a dormire?
1: Allora noi abbiamo dormito un po' in uno o due hotel, ovviamente profilo economico diciamo tendente al basso.
0: Anche quello è il bello.
1: Anche se onestamente da quelle parti cadi sempre in piedi.
0: Sì.
1: Cadi sempre in piedi, bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Però abbiamo dormito tanto in case private, e quindi lì sono, ecco, il bello delle ciclovie, che per le quali l'Italia sarebbe veramente il primo paese al mondo. Ti viene rabbia quando vai all'estero o quando vai sui confini nordici, perché noi potremmo vivere di quel,
0: assolutamente,
1: perché
0: sì.
1: Lungo queste ciclovie nascono un sacco di diciamo case, bed and breakfast, locali. Le vecchie stazioni lungo l'Alpe Adria, tutte recuperate a B&B, piuttosto che, quindi sia per dormire che per mangiare, veramente c'è molto, però si sta lavorando tanto l'Italia, ci dobbiamo credere, perché pian pianino ma ci stiamo arrivando. Adesso a Padova tutti gli anni c'è una grossa manifestazione di cicloturismo, lo ricordo, nel 2027 ci sarà, e dove tutti gli anni viene premiata la miglior ciclovia, c'è centinaia di migliaia di persone che partecipano, e quindi vengono presentati nuovi progetti.
0: Tra l'altro sono anche strutture che si stanno adeguando ad essere anche la parte meccanica, no? Per cui tu arrivi e hai la possibilità di gonfiare le ruote, fare le piccole riparazioni, quindi questo è assolutamente fondamentale. Ma la bicicletta era a pedalata assistita?
1: Che offesa, che domanda, che sono offeso.
0: Io ho fatto un chilometro e quattro.
1: Devo portare le veci anche dei miei soci. Assolutamente muscolare, come dicono quelli che non sono mai andati in bicicletta che usano quelle elettriche, per l'amor di Dio. No, finché ce la facciamo, muscolare.
0: Io guarda, quest'anno ho noleggiato la bici elettrica, ho fatto un chilometro e quattro per fare la spesa, mi sono sentita una nuova eroina del green e invece non ha funzionato.
1: No, quando ci vuole, ci mancherebbe altro, ne abbiamo visti, ne abbiamo incontrati tanti, Però devo dire che ho incontrato anche situazioni, secondo me, un po' paradossali. Certe volte raggiungiamo un po' degli estremi opposti. Ho visto bambini con bici elettriche, bici piccole elettriche. Poi, per l'amor di Dio, se ci sono delle problematiche, ci mancherebbe. Però insegniamo una cultura, che è quella del turismo sostenibile, anche muscolare, sui bambini. Caspita, ragazzi, tu vedi su queste ciclevie le famiglie dei paesi nordici.
0: Tantissime. I bambini attaccati con la prolunga alla bici.
1: Oppure che pedalano in autonomia. Perché poi lì il percorso lo decidi tu. Vuoi fare 20 km, fai 20 km. Vuoi fare 100 km, fai 100 km. Troverai sempre un posto dove dormire adeguato alle tue caratteristiche.
0: Mi sembra proprio l'allenamento muscolare più forte che si fa, forse, è proprio con la propria testa. Capire dove spingere, dove fermarsi, comprendere il limite, comprendere come superarlo. O se superarlo, perché alle volte anche quello. Beh, insomma, DJ Stetti, abbiamo convinto. Prossima vacanza tutti in bici?
2: Ma allora, io purtroppo devo fare un po' l'antitesi della situazione, perché vabbè, io sono un informatico.
0: Tu sei come me, tu andresti in bici quindi, in macchina anche dal bagno alla cucina.
2: Esattamente,
0: dai.
2: Però devo dire che ho un'enorme, infinita ammirazione per chi fa sport e chi lo fa con questo entusiasmo, maggior ragione magari delle persone che hanno anche delle criticità, come quella che abbiamo detto del diabete, e riescono comunque a portare avanti una passione per lo sport. Vi invidio tantissimo, vorrei avere io quell'energia, purtroppo non ce l'ho, sono uno di quelli che usa la bici elettrica.
1: Ma è solo mentale.
2: Me ne rendo conto, ma la domanda stupida che stavo pensando di fare già prima di tutte le canzoni che abbiamo ascoltato, di tutta la vostra chiacchierata: quando sei stanco, che fai?
1: Ti fermi,
2: ti fermi, fai pausa e poi
1: allora
2: parti.
1: Tieni presente che se possiamo rientrare nel mio caso specifico, per me essere stanco vuol dire avere 40 di glicemia. Okay. Ora io non so, per dare un'idea, per ritornare un po' sull'argomento, se ti è mai capitata una crisi di fame qualche occasione della tua vita particolare. Quando hai una crisi di fame, poi ti spiego, tu mangeresti l'impossibile. Allora, l'ipoglicemia è una complicanza presente costantemente, quasi giornaliera, non dovrebbe esserlo, ma è quasi giornaliera per un paziente diabetico di tipo 1.
2: Certo.
1: Ok? Vuol dire che o hai fatto troppa insulina o ti sei mosso troppo, per cui il glucosio nel sangue scende a valori pericolosi. In quel momento scatta un meccanismo mentale che è quello che ti dice: devo mangiare, mi manca l'ossigeno al cervello, basterebbe un bicchiere di acqua e zucchero. Dovresti bere un bicchiere di acqua e zucchero, anzi i medici dicono 3 zollette di zucchero, 3 bustine di zucchero, la regola del 3. Ma tu hai una fame incredibile, e non ti fermi finché non svuoti il frigorifero.
2: Mamma mia.
1: Prima, nell'era pre-tecnologica, quindi non avevi il sensore, non sapevi che glucosio avevi, così tu non ti fermavi, ovviamente mangiando schifezze, il glucosio al cervello arriva in ritardo.
2: Certo.
1: E quando arriva tu ti sei già mangiato l'impossibile, sei passato dall'altra parte della padella, cioè sei passato dalla padella alla brace, cioè da valori estremamente bassi a valori estremamente alti, e diventa un circolo virtuoso. Quindi, per dirti, la crisi di fame è sempre dietro l'angolo e ti fermi. Poi su posti del genere bastano 10 minuti,
2: sì,
1: un quarto
2: d'ora. Diciamo, se ti puoi fermare, sì, la mia difficoltà quando vado in bicicletta è che di solito mi stanco subito e quindi mi stanco appena magari sono partito, piuttosto che in un momento in cui
0: non quello è anche un
2: fermarmi.
0: Po' di allenamento, no, magari piano piano si conquista.
2: Ma veramente, lo dico con sincerità, è un allenamento mentale, come dicevi tu, è un allenamento a capire i propri limiti, conoscerli, superarli e educarsi allo sforzo.
0: Sì, e credo che la sostenibilità di questo tipo di sport sia nel capire che quando il tuo corpo ti chiede qualcosa lo devi ascoltare.
2: Certo.
0: Questo, avere tutti una vita un po' più sostenibile, ma da tanti punti di vista.
2: Secondo me anche questo è un po' il discorso, cioè lo sport, soprattutto anche sui social, viene spesso decantato come quella cosa che ti dice devi superare i tuoi limiti, devi obbligarti,
1: sì,
2: devi fare fatica, devi sforzarti. Invece è bello sentire persone come il nostro ospite di oggi che ci raccontano lo sport in un modo positivo, sereno, che ascolta le necessità del proprio corpo.
0: Sì, sì, mi piace molto questo approccio. Noi abbiamo ancora qualche minuto, io farei proprio un passaggio magari musicale, però ti chiederei anche prima dei saluti magari di dare anche le informazioni sulla tua associazione in modo che magari chi ha ascoltato questa puntata possa raggiungerti, quindi magari un paio di minuti di musica così raccogliamo tutti i dati e poi passiamo al nostro giro di boa.

0: Vabbè, abbiamo assolto anche la nostra quota queen, che non poteva che essere Bicycle
1: Race.
0: Cosa ti
1: potevo mettere se non questo?
0: No, mi pare evidente.
2: Assolutamente.
0: È giusto che sia così.
2: Sì.
0: Franco, io credo che questo racconto sia stato motivazionale per tante persone e mi auguro che lo sia stato soprattutto per magari i ragazzi più giovani che si stanno un po' rendendo conto della loro malattia e possono sapere che c'è tanto da fare, tanto da poter vivere, e però magari contattando la tua associazione possono avere le informazioni.
1: Assolutamente.
0: Utili.
1: Assolutamente. Allora, io sono iscritto all'associazione La Dolce Vita, un nome a caso ovviamente, che ha sede a Gallarate, presso l'ospedale di Gallarate, e cercate sui social, cercate su internet, digitate La Dolce Vita, diabete, e troverete tantissime informazioni. Tra l'altro è un'associazione che organizza tutti gli anni eventi sportivi, perché no? Sponsorizza, nel senso che siamo stati presenti anche qui a Legnano in occasione di manifestazioni sportive. Con
0: anzi,
1: il nostro...
0: invitateli, visto che ci sono tante le attività.
1: Esattamente, con lo stand a misurare glicemie, perché è un mondo, anche il diabete di tipo 2, per esempio, misconosciuto. Bisogna studiare, bisogna credere nella ricerca scientifica e a volte anche lasciarsi un po' andare, perché noi abbiamo trovato proprio durante, ti aggiorno così magari non sei mai venuta a saperlo, però in quell'occasione abbiamo trovato almeno una ventina di atleti inconsapevoli di avere un diabete probabile di tipo 2, perché monitorando il glucosio in così random, ovviamente è solo una spia, poi bisognava approfondire, certo. Però meritevole di un approfondimento, con medici presenti che hanno poi dato delle informazioni.
0: Sì, questo lo ricordo perché eravamo al Bici in Festa, se non mi sbaglio,
1: a
0: Legnano,
1: sì.
0: E mi avevi dato questo feedback. Che cosa succede quando andate a fare questi esami? Loro appunto vi fanno una fotografia di quel momento, che però è un dato importante perché state facendo attività atletica, quindi è proprio sul pezzo. Poi con questo dato vi rimandano poi a fare i vari approfondimenti,
1: certo.
0: Eccetera. Quindi se anche fosse, non vi spaventate, potrebbe magari essere un episodio randomico, eccetera, però è sicuramente un modo di coccolarvi e di capire che cosa sta accadendo, e quindi
1: esattamente
0: lo facciamo esattamente. In questo modo. Bene, Francesco, noi ti aspettiamo al prossimo giro in bici.
1: Ah, va bene, allora ci vediamo l'anno prossimo. Posso salutare, volevo salutare nella fattispecie la diabetologia di Legnano,
0: sì.
1: Alla quale io, dove sono seguito dai miei medici, la dottoressa Dallemule, dottor Antonini, e ovviamente Betty, che è la presidentessa dell'associazione La Dolce Vita, i miei compagni di viaggio, Rita in primis, mia moglie, e Luca e Paola.
0: Bene, io ti ringrazio, vi invito a restare con noi perché nella seconda ora invece avremo ancora tanta adrenalina, ma legata al mondo del punk, legata al mondo del rock, quindi oggi ci sarà buona musica.
1: Pedalate per il cicloturismo, è il modo migliore per fare turismo, bellissimo.
0: Grazie mille a Francesco De Simone, per tutti noi Franco, grazie.
1: Grazie a voi.
3: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
5: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
6: Radio Punto. Semplicemente... Music.

0: Ed eccoci tornati alla seconda ora di Caffè Utopia di Geste. Ti vedo già ancora lì sudato a pensare di andare in bicicletta.
1: No, non fa per me.
0: La bicicletta mi è uscita proprio da milanese.
1: Ammiro tantissimo chi lo fa, ma io sai che sono per le quattro ruote, è un mio grosso problema.
0: Invece col calcio come sei messo?
1: Peggio ancora.
0: No, te lo dico perché, visto che rimaniamo un po' nell'ambiente sportivo, ci sono un po' di appuntamenti letterari che però hanno a che fare col mondo dello sport, perché a Paderno Dugnano abbiamo appunto incontrato Giacomo Agostini la scorsa settimana. Questa settimana un po' all'improvviso, perché in realtà ho fatto una sostituzione, anzi mando i miei saluti e i miei abbracci ad Amanda e Gigi, quindi ho dovuto sostituire Amanda velocemente, però ho scoperto anche un sacco di storie molto belle raccontate davvero con grande maestria da Stefano Semeraro con il libro I diavoli con la racchetta, che ripercorre un po', mi è uscita anche racchetta, non so perché, ma oggi sono molto su Milano, mi escono questi accenti forti. Racconta tutti i match più importanti della storia del tennis, a partire dal primo Wimbledon del 1877 con la regina e tutto quell'ambiente reale che veramente sembra tante epoche diverse rispetto ai tempi di oggi, di Sinner, del tennis vissuto in tutt'altro modo. Ho anche scoperto che c'è stato un periodo storico in cui il campo da tennis era clessidra, cioè per me è stata proprio una rivoluzione, una rivelazione, perché del tennis veramente quello che ho imparato l'ho imparato guardando Jenny la tennista negli anni 80 ed era una cosa abbastanza ansiogena. Sono invece molto contenta di incontrare, sarò molto contenta di incontrare Demetrio Albertini martedì prossimo, il 29, sempre alla Biblioteca Tilane, perché con lui chiuderemo questa rassegna legata allo sport. Ve ne ho voluto parlare subito, visto che abbiamo ancora un po' addosso l'adrenalina che ci ha raccontato, che ci ha lasciato il nostro Franco raccontandoci del suo viaggio in bicicletta. Ma c'è anche qualcosa che lo unisce a Demetrio Albertini, perché lui dice sempre, proprio presentando il suo libro Le lezioni dal campo, che l'idea del libro è nata nel 2014 durante il cammino verso Santiago de Compostela. Quindi questo cammino di Santiago de Compostela unisce tantissime persone, unisce anche il nostro Fabrizio di Radio Punto, che salutiamo, e che lo scorso anno aveva fatto questa bellissima serata in cui raccontava il suo cammino di Santiago, ma che dava anche, un po' come ha fatto Franco in questo momento, anche tanti come dire suggerimenti a chi si vuole mettere in viaggio, in cammino. Ed è sempre un cammino non per una, diciamo, uno stress muscolare, ma per un allenamento mentale, quindi insomma è davvero qualcosa di interessante. Io se volete vi aspetto martedì sera appunto la Biblioteca Tilane, che è un posto che adoro e che avete conosciuto con Giacomo Agostini, quindi poi vi pubblicherò tutte le varie informazioni precise sui social. Anzi, vi invito a continuare a seguirci su Facebook di Radio Punto Legnano, Instagram, e poi ovviamente Facebook e Instagram di Caffè Utopia. In tutto questo DJ Ste ha fatto 6.000 cose e io ho parlato random così.
1: Ciao, sono DJ Ste.
0: Sei tornato tra noi.
1: Faccio 39 cose contemporaneamente.
0: Però adesso è un bellissimo video davanti a me.
1: Hai visto che è tornato il monitor della diretta?
0: Non sapete cose che accadono qui in diretta, ragazzi. Cosa accadrà tra poco? Accadrà anche che incontreremo per la prima volta qui a Caffè Utopia i Motel Noir. Io li ho conosciuti questa settimana in un posto molto particolare, ma ne parleremo tra poco con loro, quindi io direi di gestire. Nel frattempo sei riuscito a mettere su non i Motel Noir che ascoltiamo dopo, ma qualcosa di randomico, perché voglio prima farvi conoscere il loro mondo, per chi non lo conoscesse, perché in realtà loro fanno musica da un sacco di anni. Sempre da quel 1999, che per chi è della mia generazione vuol dire solo una cosa: la serie TV Spazio 1999. Pensavamo che poi non sarebbe più esistito il mondo, e invece siamo qua nel 2026 ancora a raccontarvelo. Loro lo fanno con chitarra, basso, batterie e tastiere, e tra poco scopriremo il loro mondo. Ma tutto questo subito dopo Billie Jean di Michael Jackson, che ci riporta nell'82.

0: Ed eccoci, ci siamo qui in diretta. Abbiamo ascoltato Billie Jean di Michael Jackson. Ma adesso io sono curiosissima di farvi conoscere i Motel Noir. Io li ho conosciuti mercoledì. So che c'è già in contatto con noi Domenico Nick Castaldi. Nick, ormai è sdoganato. Quindi ciao Nick, ben arrivato a Caffè Utopia.
1: Ciao, è bello ritrovarvi, ci siamo conosciuti appunto mercoledì, è stata una cosa molto emozionante, bellissima, e che quindi anzi...
0: Lo possiamo dire dove eravamo, io ho tenuto il segreto, ma possiamo dirlo.
1: Beh, è stata una location diciamo un po' particolare, però unica, eravamo al carcere di Monza, diciamola proprio così com'è.
0: Esatto.
1: E abbiamo fatto questa esperienza insieme al grande amico Tino Stefanini, con i Motel Noir, Stargaze e Free For Music, ed è stata la prima, spero, di una lunga serie di appuntamenti, insomma, quindi è stata una cosa veramente toccante, bella, dove abbiamo imparato tanto, io ho imparato tanto.
0: E infatti ero un po' curiosa di sapere che cosa vedevate voi di fronte, perché io sentivo le cose che dicevano i ragazzi, gli educatori eccetera, ero nella platea e sentivo i loro commenti, mi chiedevo che cosa è arrivato a voi dall'altra parte mentre suonavate.
1: Ma allora, tantissime emozioni, tantissime diverse emozioni. Non so se è capitato a qualcuno di sentirsi nel momento giusto, nel posto giusto, cioè come dire, trovare il senso di quello che si fa. Ecco, io mi sono sentito proprio dentro a un puzzle che si incastrava tutto alla perfezione, ed è stato bello perché comunque... in realtà noi abbiamo sì suonato, però in realtà noi ascoltavamo le emozioni, è come se sentivamo qualche cosa che non so descriverti. Però sì, è stato bello, bellissimo.
0: Io sui social l'ho un po' riassunta questa cosa, perché quando mi capita spesso di fare questo tipo di progetti, di seguire questo tipo di progetti, e succede sempre di entrare con delle convinzioni, cioè da una parte c'è il giusto, da una parte lo sbagliato, tu sai da che parte stai e sai cosa vai a fare. In realtà poi quando entri ti accorgi che stai parlando a una parte di te che pensavi di avere sotto controllo, sotto governo, e in realtà vai a toccare delle radici molto profonde, e allora lì le domande cominciano a cambiare tra una parte e l'altra del muro. E non so, io la trovo sempre questa atmosfera che si rinnova, e esco di lì più arricchita di quanto in realtà avrei voluto lasciare ai ragazzi che sono dentro.
1: Certo, è un bellissimo pensiero, bravissimo, condivido appieno.
0: Senti, però faccio anche sentire l'adrenalina che hai fatto sentire lì, perché i Motel Noir fanno casino dal 99.
1: Eh sì, purtroppo sì. Sono già

0: Per tutti questi anni, però, continuiamo a fare lo stesso casino di allora, forse ne facciamo un po' di più.
1: Oh, così ci piace. Insieme a Domenico Di Lorenzo, che lo ricordiamo, tastiere, programmazione, cori ed è il maestro. E poi abbiamo Tony Corizza al basso e poi c'è il bello del gruppo che è Cristian Fusi. Lo dico così perché l'hai presentato tu così.
0: Cioè, quello più carino di tutti, insomma. Però comunque anche un bravissimo batterista. Sì, lui non si chiama Domenico Di Lorenzo, ma Danilo.
1: Ah, scusa, Danilo. No, vedi che a non mettere gli occhiali succede qualcosa.
0: E poi a rovinare tutta la festa ci sono io, Domenico Nicastaldi, che però insomma noi siamo veramente un pugno di amici, Cioè, nel senso che i nostri destini si sono incrociati nel 99, quando ognuno di noi faceva e anche ha fatto per un bel pezzo, come si chiama, il turnista per gli altri, cioè quindi lavorare nei dischi di altri, artisti famosi, tournée con altri. E
1: per un po' di nomi li hai sfagiolati mercoledì, li possiamo dire con chi hai collaborato?
0: Beh, tantissimi, Federico Zampaglione, Steph Burns, che ne so, Gary Wallace, Stephen Floyd, io l'ho lavorato tantissimo, poi tantissimo anche all'estero, negli Stati Uniti, anche in terra, e anche i miei compari, i miei compagni. Quindi la musica ci ha sempre portato a viaggiare tantissimo e quindi questa cosa ci ha permesso di conoscere e sentirsi sempre di più abitanti del mondo, capire altre culture, vedere, conoscere persone, raccogliere storie. Infatti è nato in noi proprio il bisogno di scriverle per tutte queste cose, perché poi tu quando riesci a immagazzinare così tante esperienze di vita, no? Perché poi sai, noi suoniamo, siamo dei musicisti, però in realtà si suona, dura poco quella cosa lì, e poi tutto il contorno che crea esperienza, capisci?
1: Assolutamente. Cioè,
0: il fatto di conoscere delle persone, porsi in un certo modo, raccogliere inevitabilmente veramente delle cose che scrivi. Poi a volte ti ricordi quello che hai detto la sera prima, altre volte no, però tendenzialmente ci ricordiamo quasi sempre tutto noi. E quindi dare un senso alla musica, dove, capito, ormai in questo momento è tutto un po' costruito veramente a tavolino, adesso ci si è messa anche l'intelligenza artificiale, è un casino. Invece noi siamo un po' rimasti quegli artigiani di una volta, cioè crediamo ancora che l'anima è quella che deve evolvere, capito? E il senso di fare musica è proprio riuscire a scrivere delle canzoni o della musica anche strumentale che però possa portare un messaggio. Per me questo è il senso veramente del genere. Siamo come dire dei ripetitori, dei portali, quello che vuoi. Infatti la cosa che mi ha colpito tantissimo il 23 a Monza è stato che la scenografia intorno a noi era reale,
1: sì.
0: C'era un cielo, c'era uno sfondo molto particolare, delle sbarre, cioè, però c'era un'atmosfera vera, autentica.
1: Era un pezzo di mondo vero.
0: Era un palco di mondo vero in un'epoca dove ormai ci sono LED, luci,
1: è vero.
0: Fumo, TV, talent, tutto costruito, look. Invece quella cosa lì era proprio... eravamo nudi, tutti noi e le persone che erano lì con noi, perché eravamo un tutt'uno, un agglomerato di vite, a fare qualcosa che aveva un senso o avrà un senso per noi in futuro o in un'altra vita. Però è stato bellissimo, per me questo è trovare un senso alla giornata.
1: Sì, anche perché quindi... tu hai raccontato ai ragazzi, nonostante voi appunto abbiate viaggiato molto per lavoro, Italia, all'estero eccetera, però vi siete sempre portati dentro anche la periferia di Milano, e tu hai detto una cosa forte a quei ragazzi: a noi la musica ci ha salvato. E non era così facile dire questo, perché questa parte di vissuto, di vivere la periferia in anni difficili, vi univa, però le scelte sono state diverse.
0: Eh sì, perché oggi sai, questo concetto di strada è diventato una roba che fa un po' figo, no? Ma tutti dicono io vengo dalla strada, io sono la strada di qua, di qua. Ma in realtà non è così. Quando conosci la strada impari a starcela larga, se la conosci veramente, quindi non è... una persona che ti vede di così per la prima volta non può sapere realmente tu che cosa sei, da dove arrivi, capisci cosa ti voglio dire.
1: Sì.
0: La musica nel nostro caso è stata proprio una casualità, credo al destino, cioè probabilmente ognuno di noi nasce con un disegno, con un qualcosa da seguire. A noi ci è toccato quello della musica, e quindi questa musica, nel momento in cui gli altri amici erano a cercare altre strade, come perdersi o magari, che ne so, imparare a fare uso di un taglio di stupefacenti, prenderli, piuttosto che fare delle cose particolari, noi eravamo invece a studiare. quel tempo che abbiamo tolto dalla strada, l'abbiamo dedicato ai nostri strumenti, al nostro suonare. Quindi, perché poi, attenzione, aspetta, poi ci sono tanti anche retroscena, perché poi anche la musica non è che è un posto così simpatico,
1: no, no, cioè, ha le sue contraddizioni forti.
0: Si impara anche a farsi un gran male nella musica, capisci? Se non si sta attenti, bisogna cercare di vivere le emozioni. Io faccio questo nella mia vita, e noi Motel facciamo questo nella nostra vita, di viverci le emozioni nella maniera più lucida possibile. Perché comunque alterarsi per cercare di vivere qualcosa di bello è comunque una cosa sbagliata, perché quando poi passa l'effetto arriva il mal di testa e sono guai.
1: Ecco, credo che questo sia il messaggio utopico che possiamo mandare oggi. Senti, io ho fatto una proposta utopica prima di ascoltarci Mala Milano, perché è il pezzo che dà il titolo al vostro album. L'ho sentita live, mi è piaciuta molto. Ce ne sono state anche molte altre che mi sono piaciute, per cui magari da oggi in poi in qualche volta le passeremo. Io a Marco Latini, che ringrazio per l'invito, ho fatto una proposta utopica, te la faccio a microfono aperto.
0: Ok.
1: Perché secondo me i Motel Noir dovrebbero essere a Sanremo, ma non sui palchi, lungo le strade, a raccontare esattamente queste storie, perché forse chi arriva a Sanremo con il sogno, giustamente il sogno della musica, deve sapere che la strada della musica è costellata di tante emozioni, tante avventure, a volte si vince, a volte si perde, ma si suona sempre. Quindi questo è, insomma, il mio sogno utopico, di ritrovarvi a Sanremo.
0: Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Noi abbiamo tanti sogni. Sanremo tra l'altro un posto bellissimo, al di là del festival.
1: Ci sono tanti motel bellissimi, potete dormire lì.
0: Sì, no, è stupido. Io poi andavo al casino. mi piace molto, conosco, saluto anche Enrico Robelli, che ha una casa splendida lì dove ogni tanto ci rifugiamo per ascoltare, per suonare, per fare. E amo Sanremo, poi amo il mare, è una città meravigliosa. E ha delle strade che davvero possono raccontare qualsiasi cosa che successe lì, da partendo dal casino arrivando alla stazione del treno.
1: Lì, se riesci ad arrivare da una parte all'altra del viale, ragazzo, sei già avantissimo.
0: Ma che bello, dai, ma chissà questo Sanremo. A me piacerebbe tantissimo un giorno fare Sanremo, magari proprio con un detenuto.
1: Perché no?
0: La sfida nella sfida, ma non per strada, che la strada ormai ci ha consumati, ma proprio su quel bellissimo palcoscenico. Chi lo sa se il cielo deciderà di filarci anche di
1: però sopra, se capita, Caffè Utopia in prima fila, perché è tutto nato da qui.
0: Assolutamente, guarda, assolutamente.
1: Va bene, Nick, io presto ti ringrazio, ti saluto, ma ormai insomma si è aperta questa collaborazione, quindi quando volete anche qui live nei nostri studi noi ascoltiamo più che volentieri, si può anche strimpellare un po' da queste parti.
0: Ma noi... posso invitarti?
1: Assolutamente.
0: Il 13 di dicembre?
1: Assolutamente.
0: Facciamo un bellissimo concerto a Milano?
1: Devi, assolutamente.
0: Il 13 dicembre saremo con tantissimi amici, perché attenzione, la musica crea tante amicizie reali. Adesso non sto a spoilerare tanti nomi illustri che saranno con noi su quel palcoscenico. Il 13 dicembre i Motel Noir suoneranno al Department 184. Poi ti manderò tutte le informazioni.
1: Assolutamente sì.
0: Ovviamente sarai nostro ospite. Quindi a tutti gli ascoltatori siete tutti invitati per trascorrere con noi un paio di ore meravigliose dove ce la possiamo raccontare e ascoltare.
1: Bene, non vedo l'ora allora, quindi lo segno già in agenda. Tra l'altro, tra gli amici che suonano anche nel vostro album troviamo Jack La Furia. E poi, ragazzi, lo sapete, se mi seguite da questi 10 anni qui a Caffè Utopia, lo sapete che io per Andy dei Blue Vertigo ho un amore incondizionato, e il sax di Andy dei Blue Vertigo, quindi
0: sarà con noi il 13.
1: E io infatti sarò lì di fianco proprio.
0: Grande, bravissimo musicista,
1: no, è stupendo, ma è una persona che ogni volta che parlo insieme a lui mi trasmette una calma, non so perché, ma mi trasmette una calma pazzesca, per cui io adoro incontrarlo.
0: Io voglio salutare e ringraziare Michele Rotunno, che è il nostro produttore, che è un grande, e Stargaze, che ci ha permesso di viaggiare e fare questo meraviglioso album, tutti i miei compagni di viaggio, Jake Lapura, Tino Stefanini, che veramente è un fratello dei Motel Noir, una persona che davvero ci ha insegnato, è proprio vicino a noi e li vogliamo molto bene. Tutti i detenuti che c'erano nel 23, tutti, e spero di vederli presto, tutti abbracciarli con la musica, e poi te, perché sei stata dolcissima e gentilissima.
1: Grazie mille Nick, arrivederci a prestissimo allora, intanto ci ascoltiamo Mala Milano, grazie.
0: Ciao,
1: presto. Allora ci siamo, l'abbiamo pronta in rampa, vi invito a seguire Motel Noir, loro sono presentissimi anche sui social dove trovate tutte le indicazioni sia di dove trovare l'album ma anche dove trovare a questo punto i loro live. Noi il 13 dicembre non potremo che essere lì, giusto?
2: tirare i sassi e i vetri e poi scappare via. E quei ragazzi di allora sono gli stessi di ora, la stessa banda, quelli della batteria. Siamo cresciuti in fretta in una vita imperfetta, nella nebbia di Milano città, che ci ha spezzato il fiato, segnato il nostro passato, per poi rubarci anche l'anima.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata, sempre per lavori, sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. In provincia di Bergamo, lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno, lavori che andranno avanti fino al 30 di settembre. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Nell'Alto Milanese

0: E ci siamo, adesso proviamo a fare una cosa, non so se ci riusciamo, ma ci proviamo perché da 38 minuti è partita questa maratona che durerà 2 giorni in ricordo di Cristiano Baldo, per tutti il ruvido. Io l'ho conosciuto solo di sponda perché sono più piccola, ma c'è chi l'ha conosciuto, l'ha vissuto davvero da vicino, del nostro Filippo, vediamo se riusciamo un po' a raggiungerlo dietro al backstage. Ciao Filippo, ci sei?
1: Sì, sono qua, poi tra l'altro con uno degli artisti più giovani che tra un po' si esibirà sul palco, quindi diciamo che dicevi che tu sei giovane, ma ci sono persone ancora più giovani di te, perché il ragazzo ha 24 anni, è un no, 27.
0: Addirittura.
1: Un nome anche fantastico, perché è il nome più punk, da ruvido sarebbe piaciuto, ha fatto in tempo a conoscere il tuo nome come artista, perché stiamo parlando di Joaquin Nerdovich.
0: Wow. Un
1: nome fantastico, che io ti faccio dire anche due parole se vuoi.
0: Assolutamente sì, è il più giovane, dobbiamo capire cosa combinerà in questi giorni.
1: Ok, te lo passo allora.
0: Ciao.
2: Pronto,
0: ciao. Buonasera. Benvenuto in diretta a Caffè Utopia. Come saranno queste tue ore, queste tue giornate, il ricordo del ruvido su quel palco mitico?
2: Bah, saranno senza dubbio speciali. Il ruvido per me era, non dico un mito, ma alla fine sì. Sono cresciuto coi Pancras, ho consumato il DVD di Paranoia Domestica e vedevo lui che tirava su e giù la gente dal palco.
0: Quindi ci sono ancora giovani che crescono con una buona educazione.
2: Ah, guarda, se la chiami buona educazione sono uno dei pochi, però sì, qualcuno c'è. Più
0: Senti,
2: di qualcuno, anzi.
0: Raccontami qualcosa velocemente della tua musica. Che cosa farai, che cosa fai, dove sei?
2: Allora, sono qui a Saronno al Parco del Santuario, la mia musica è un misto di generi, diciamo che il filo conduttore sono un po' i testi, l'attitudine, e che altro dire, scusate, non sono molto pratico.
0: Dove possiamo trovarti, magari così chi ti conosce in questo momento, dove può seguirti?
2: Mi trovate su Instagram, sui social, Spotify, Joaquin Nerdovich, scritto con la J, la Q, IM e Nerdovich si spiega abbastanza da sé, credo.
0: Non lo so, io avevo la tentazione di chiederti come mai questo nome d'arte.
2: Perché alla fine il nome è la cosa che conta di meno, e conta quello che uno dice nelle canzoni e quello che porta. Anche il nome più sfigato e decerebrato, che tra l'altro mi sono dato in modo veramente decerebrato a 19 anni, poi l'ho mantenuto perché uno, la storia non si cancella, e due, così in determinati posti non mi chiamano nemmeno, quindi è tutto di guadagnato.
0: Mi sembra un ottimo marketing, perché a questo punto selezione all'ingresso senza neanche bisogno delle liste,
2: sì.
0: Mi sembra perfetto. Va bene, ti ringrazio, ti faccio un bocca al lupo. Ti sei già esibito, ti esibirai?
2: No, devono ancora iniziare le esibizioni.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Siete ancora in tempo a venire.
0: Io domani Marco sicuramente sono lì.
2: Ah, ottimo.
0: Senti, passami un attimo Filippo se ci riesci.
2: Ok, va bene.
0: Grazie, ciao.
1: Laura, vuoi che ti passo anche Noise Pancreas?
0: Ma certo!
1: La vecchia guardia. Allora, il più giovane e il più vecchio, si offende Paolo. Ti passo Paolo.
0: Grazie mille.
3: Eccoli qua, i vecchi sono arrivati.
0: Ecco, noi ci siamo sentiti in realtà questa settimana per scrivere l'articolo sulla Prealpina.
3: Sei tu, sì.
0: Sono io. Dovunque mi giro ci sono sempre io.
3: Bene.
0: Però tu hai detto, appunto, mi hai raccontato un bel affresco del ruvido per chi non lo conoscesse, e soprattutto mi hai detto una cosa importante: quando manca una persona ad una comunità, allora quello forse è il senso. Quindi ti chiedo a te, chi era il ruvido?
3: Guarda, come ti avevo detto anche in un'altra occasione, il ruvido era il pilastro di tanti di noi, ce ne siamo accorti ovviamente con forza, con violenza anche, perché non ce lo aspettavamo quando è tutto e lì si è sentito questo vuoto incredibile, questa, ti dico la verità, anche un po' perdita di senso di certe cose. Per un po' di giorni io non ho più trovato il senso di tante cose, e la fragilità mia condivisa con così tante persone ci ha fatto capire quanto fosse importante e quanto lo cuore. Cioè, sapevamo, una persona cara, una persona meravigliosa, una persona che nel suo motto c'era vieni nel gruppo e non aver paura. Abbiamo fatto anche una canzone che uscirà l'anno prossimo su di lui. Però veramente il senso di fragilità e di smarrimento che ci ha colto tutti ci ha fatto capire quando questo smarrimento, come appunto hai detto bene tu, colpisce tutta una comunità che era una, veramente un gigante, che è la sua, diciamo, eredità, non possiamo lasciare che venga dispersa.
0: Bene, quindi ci vediamo sotto il palco domani, perché non posso non essere lì con voi.
3: Esattamente, per noi che suoniamo, per noi che l'abbiamo conosciuto bene, fa quasi impressione, perché sembra proprio di vederlo ancora qui in mezzo a noi.
0: Ma sono certa che ci sarà. Va bene, grazie mille. Allora, ce lo dici in diretta, perché qua c'è la diatriba: Noise o Noisy?
3: È una bella diatriba. Allora, per chi mi conosce da tanto tempo, per gli amici di vecchia data, è Noise. Per il pubblico più vasto, diciamo, è Noise.
0: Va bene, va bene.
3: Quindi scegliete voi se volete essere miei amici o no.
0: Noise tutta la vita. Chitarrista dei Pancras, grazie mille. Vi lascio alla vostra due giorni. Domani vi raggiungo live. Oggi sono dietro i microfoni, ma domani sotto il palco. Grazie.
3: Dai,
0: mille.
3: Va bene.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Va bene, Filippo, ti lascio andare alla tua due giorni di super paura. Poi domani la racconteremo magari via social ai nostri amici. È andato, ha chiuso tutto direttamente. Allora, chiudo un po' per raccontarvi e per darvi soprattutto l'appuntamento. Chi era Cristiano Baldo? Lui è stato il sesto Pancras, come lo ha raccontato Noise. Lui è stato produttore, ha seguito tantissimi tour di persone, di musicisti indipendenti che poi sono diventati grandi. Ci sarà anche Omar Pedrini domani, che ci raggiunge direttamente da Siena, perché oggi si esibiranno sul palco di Saronno, l'ex convento, l'ex seminario. Siamo in via Varesina, le band, anche quelle più giovani. Domani invece sarà un format diverso: si apre una jam session alle 15 e si va avanti a oltranza, quindi ci saranno tantissimi gruppi, appunto dai Pancras, i Black Vomit, Omar Pedrini. Chi arriva con una chitarra infila un jack e quello che accade accade. Questo è il modo secondo noi più bello di fare comunità, di raccontare una persona come il Ruvido, che a dispetto del suo nome era davvero una persona stupenda e aveva un motto che è: non si lascia mai indietro nessuno. Lo faceva nella musica, lo faceva nella vita, è stato per tanti anni anche volontario della Croce Azzurra. I punk e i metal non fanno magari cerimonie di un certo tipo, però questo è sicuramente il nostro modo per esorcizzare la perdita di una persona e per ricordare che comunque quando hai vissuto e hai lasciato tanto, la tua memoria resta comunque eterna. Quindi lo facciamo ascoltando un pezzo dei Timoria, chissà se magari domani lo farà dal vivo, e questo sarà il nostro modo per salutare lui e le tante persone che vivono di musica. Questa è casa mia, torniamo nel 2002.

0: E ci vediamo tutti domani, ragazzi, dalle 3 siamo all'ex seminario di Saronno in via Varesina, una lunga jam session in ricordo del Ruvido. Ma voltiamo anche pagina, perché negli ultimi minuti ci ha raggiunto anche il nostro Ricky Gibson, che era qui in radio a trafficare, fare cose. Non posso spoilerare niente, ma ha detto delle cose nuove che sta facendo, ma posso dire che prima o poi arriveranno novità, questo dico.
1: Possono dire tante cose.
0: Vabbè, intanto bentornato a Caffè Utopia.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Bene, però stai lavorando anche un po' sul programma del Luca Comics, perché comunque andrai e subito dopo le vacanze si comincia a pensare, ok, quando inizia Luca Comics?
1: Esatto,
0: e c'è stata la conferenza stampa però questa settimana. Qualche novità dal Luca Comics?
1: Essendo quest'anno il 60° anniversario di Luca Comics, stanno cercando di fare le cose in grande, infatti il nome è Legacy, quindi cos'è Legacy in italiano? Non lo so. eredità, ecco. E hanno annunciato un sacco di artisti per quanto riguarda il panorama music di quest'anno, da qui spiccano i Finlay.
0: I Finlay, che lo ricordiamo, sono nati a Legnano, loro frequentavano il liceo Galileo Galilei di Legnano, quindi sono Legnano, Arconate, Villa Cortese, se non mi ricordo male, e ci saranno anche loro, quindi c'è anche Legnano.
1: I Finlay, che è il nome principale, poi ci sono quelli che fanno le sigle, quindi ci saranno i Cavalieri del Re, che
0: hanno
1: fatto L'Uomo Tigre, Lady Oscar, eccetera eccetera, varie cover band. E spicca anche Leonardo De Andreis, che come nome può sembrare anonimo, ma in realtà è abbastanza famoso perché è andato virale con un paio di brani sui socials, quindi sicuramente avrete sentito quello che fa, personale opinione, così.
0: Così fa, famosissima.
1: È famosissima. E quindi questi qua sono i nomi principali, ma sono tantissimi, se andate a cercare sono tantissimi. C'è anche adesso Daniel Tech, che fa DJ, Alterium, I Santi Bevitori, Sunset Radio, Electra Storm, No Drip, Punk Taste, cioè sono veramente tantissimi quest'anno.
0: Sì, lo so che la gente dice, ma chi è questa gente? Ma se voi siete nel mondo del Luca Comics, cioè ci andate a pranzo praticamente.
1: Principalmente fanno le sigle, c'è cioè la mente di Tetsuya, che è la cover band.
0: Grande.
1: Nelle sigle, i Grail Knights, che fanno power metal vestiti da supereroi.
0: Cioè, ragazzi, no, io ve lo dico, se non siete mai stati a Luca Comics, godetevi questo. Dice, tu ci eri andato, mi pare.
2: Sì.
0: Li hai trovati quelli con i piedi a forma di elfo?
2: Sì, ma posso dire che è stata un'esperienza
0: traumatica,
2: estremamente, sia per la quantità di passi che ho dovuto compiere durante quelle giornate, sia perché non è esattamente il mio mondo e mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua. Tanta roba interessante, divertente, ma andate voi che siete giovani.
0: No, ma vediamo entrambe le posizioni, perché in realtà effettivamente andare a Luca Comics diventa un po' strategico, nel senso che se pensate di dire, oh, c'è Luca Comics, passo di lì, mi faccio due passi, no, cioè fatene a meno. Ma se avete invece qualche dritta di quelle giuste, potete godervi invece le tantissime cose che capitano in Luca Comics, ottimizzando i tempi, perché lì il dramma sono sempre un po' le code. Però se vi pianificate un po' il viaggio, il vostro itinerario, vi muovete per tempo, potete sicuramente vivervi l'esperienza al massimo, con risparmiando qualche energia. E caro il nostro Ricky Gibson, io so che c'è allora non una novità, perché la community esiste da tanto tempo su Telegram, però c'è un upgrade della comunità.
1: Sì, potete trovare su questo canale Telegram, cioè LCG Community, Luca Comics and Games Community, in cui trovate diverse sottosezioni con un bacino di utenza molto ampio, una delle più grandi community di Luca Comics, in cui potete trovare tantissime persone, vi possono dare consigli su come trovo la casa, come faccio questo, come funziona questo, dove trovo, eccetera eccetera. Potete trovare dei gruppi di amici con cui andare, avete tantissime cose, avete le news, avete il mercatino scambi di cose, fumetti, cosa, avete delle varie spazi per parlare con altri utenti dei vostre passioni o altre cose che non c'entrano niente con Luca Comics. E quindi appunto lo trovate su Telegram con il nome LCG Community, o anche su Instagram con il profilo lcg.community,
0: che è appena nato, quindi è proprio una new entry di questi giorni. Io ho dato un po' una spoilerata, una guardata in anteprima, ed è molto carino perché è suddiviso per argomenti, quindi quello che diceva un po' anche DJ Stefano, c'è il consiglio sul come trovare casa, il consiglio sul dove parcheggiare, il consiglio sul dove trovare amici, per esempio, dove fare i biglietti. Quindi consigli molto pratici, dati da chi Luca Comics lo vive da vicino, da dentro, da un sacco di tempo, ma che è anche in collegamento con gli organizzatori.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: sono
1: cioè in collaborazione vicino anche agli organizzatori, quindi agli help desk, che sono quelli che vi danno le informazioni effettivamente. Se c'è un problema per cui uno non sa la risposta, si può chiedere direttamente agli organizzatori. non ufficiale, ma in contatto comunque con Luca Crea, che è quella che organizza effettivamente Luca Comics.
0: Esatto, quindi le informazioni che vi vengono date sono già non solo experience condivise, ma proprio che arrivano anche dagli organizzatori, che vengono riassunte in una modalità utente, user friendly, e quindi vi consigliamo, di se volete andare a Luca Comics, di poter fare, insomma, questo passaggio anche dal canale Telegram. Tra l'altro è sempre aggiornato, quindi lo tenete in tasca se ci sono anche, credo, non so, variazioni, cose di questo genere.
1: Sì,
0: vengono comunque
1: tutto...
0: L'unica cosa, ho sentito la sigletta che dice speriamo che non piova, perché Luca Comics con la pioggia, quello potrebbe essere un po' un problema.
1: Ma anche col caldo, questi ultimi anni, ci sono dei giorni che fanno caldissimo, diventa un po' problematico con 500 persone in coda.
0: Sì, 500 persone in coda, in cui potrebbe essere uno l'uomo tigre, una Lamu, una, non so, Thanos, per cui, cioè, il mondo del Luca Comics è un po' particolare. Però se ci andate fatecelo sapere, magari scrivetelo nei commenti sui canali di Radio Punto, magari perché avete ascoltato anche il nostro consiglio, Facebook e Instagram, oppure Facebook e Instagram di Caffè Utopia. Io ho ancora un paio di appuntamenti da darvi, ma direi di farlo dopo l'ultimo brano di oggi, così poi ci salutiamo con i compiti da fare. Cosa ne dici, DJ Ste? Ci siamo.
2: Ci sto, ti ho recuperato una traccia dei Pancreas.
0: Grande!
2: Visto come l'hai chiesto prima, questa è Hakatoro.
0: Grande!

0: Allora, io mi ritengo in base ai pancreas perché ho trovato il collegamento tra i punk, esatto, il collegamento tra i pancreas e il Festival Lucca Comics. Tu lo sapevi questo? No, non lo sapevi.
1: Molto probabile di no, no.
0: Perché i pancreas sono strettamente collegati alla kermesse toscana, principalmente attraverso la figura del celebre fumettista e illustratore Disney Claudio Sciarone. Perché il noto disegnatore è stato una presenza storica e abbastanza fissa alla Lucca Comics e ha una storica collaborazione con la band punk rock milanese, che poi non è milanese perché sono nati a San Giorgio, a San Lorenzo di Parabiago, per la quale
1: provincia di Milano.
0: In provincia, diciamo la provincia milanese, esaltiamola questa provincia, per la quale ha curato la realizzazione dei visual, delle grafiche, dei contenuti illustrati legati ad alcuni dei loro progetti. Capito. Musicali. Quindi vedi che c'è sempre un motivo per stare insieme. Appuntamenti velocissimi, perché veramente ho consumato tutto il tempo oggi, ho chiacchierato un sacco di caro mio Ricky Gibson, però vi aspetto. Allora, sabato prossimo non saremo in diretta perché io sarò live a Paderno Dugnano, presenterò Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, quindi ritornerò a chiacchierare con lei. Saremo ancora una volta alla Biblioteca Tilane, dove martedì sera sarò con Demetrio Albertini per chiudere il ciclo Oltre lo sport con le lezioni del campo. E poi domenica, volevi stare a casa sul divano? Certo che no, quindi sarò alla Biblioteca di Inveruno dalle 16 con Enrica Cassano, che presenta il suo romanzo Dura Madre ed è l'autrice rivelazione del best seller del Passaparola. Pensate che è già arrivata la terza edizione di questo fantastico romanzo, quindi io vi aspetto, chiacchiereremo un sacco di storie. E poi lunedì, vuoi stare a casa in riposo? No, perché lunedì 5 ottobre vi ricordo che c'è la Coppa Bernocchi, per cui insomma ci aspettano altri 8 giorni di quelli ad alto tasso di rendimento. DJ Ste sta già sudando da quando abbiamo parlato di bicicletta. Ricky Gibson, ti lascio a voi due l'onere e l'onore di chiudere la trasmissione, ragazzi.
1: Io chiudo sempre allo stesso modo, quindi non c'è novità ormai in questa chiusura sintetica.
0: Cioè, tipo.
1: Cioè, ciao.
0: Ciao.
1: Questa è la chiusura.
2: Mi piace il minimalismo.
1: Lasciamo il testimone ad Angelo con il centro della musica. Ciao.
0: Vabbè.
1: Questa è la mia chiusura.
0: DJ Ste, tira fuori 10 anni di esperienza radiofonica, dai.
2: No, mi mettete a disagio così. Mi unisco anch'io al ciao ai nostri carissimi radioascoltatori che ci hanno tenuto compagnia. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 16 alle 18, qui con Laura De Fendi dall'altra parte del vetro.
0: E di là il nostro DJ Ste. Grazie a tutti, grazie a Ricky Gibson di essere stato con noi. 1, 2, 3. Ciao.
3: Ciao.
4: Stop. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16, oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
5: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Il viaggio del Papa messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza, la benzina vola, aumento inferiore a quello delle tasse. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. E voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta a 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante e musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: In questo 26 di settembre 2026, Angelo Moscara al centro della musica weekend. Voglio salutare come sempre Laura De Fendi e DJ Stay che ci hanno tenuto compagnia per due ore con la loro trasmissione Caffè Utopia. Li ritroveremo qui sabato prossimo dietro i microfoni di Radio Punto. Ora è il mio momento, 60 minuti di buona musica con, con il mio programma del sabato, sì, perché al centro della musica va in onda dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18, il sabato in edizione weekend dalle 18 alle 19. Diamo il via al programma come sempre con la novità della settimana, come ogni sabato, e cominciamo con un grande Cesare Cremonini. Il suo ultimo lavoro porta il titolo di Paparazzi.

si chiama Paparazzi, l'ultimo lavoro di Cesare Cremonini, il nostro Cesare nazionale, qui a dare il via al programma di quest'oggi al Centro della Musica Weekend. Questa musica si ascolta naturalmente in FM da Radio Punto su 88.15, 89.10 e 88.8, però si può ascoltare anche in suono digitale in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia. Radio Punto è anche televisione, perciò si può vedere Radio Punto, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e lì vedete i colori, sentirete i suoni di Radio Punto. Lo potete fare però andando anche sul canale 833 del vostro televisore. Poi potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store e anche lì potete vedere la nostra televisione, potete vedere la televisione, potete sentire la nostra musica, potete anche WhatsAppare direttamente dal nostro dalla nostra nuova app. Comunque il numero di WhatsApp è il 379 100 26 45. Noi aspettiamo i vostri WhatsApp qui trepidanti perché vogliamo sapere da dove ci ascoltate e con che cosa ci ascoltate. Noi intanto vi facciamo ascoltare della ottima musica come quella di Lenny Kravitz che è qui con noi. Buon ascolto amici di Radio Punto.

Say No, e questo è il titolo del brano di Lenny Kravitz che abbiamo ascoltato quest'oggi qui al Centro della Musica con Angelo Moscara. Allora amici, quanti di voi questa sera mangiano la pizza? Io senz'altro, perché il sabato e la domenica di solito è dedicato alla pizza, perché o chi la fa in casa, come ho già detto, la fa mia moglie ed è buonissimo, o la si va a prendere o lo si va a mangiare direttamente in pizzeria. Attenzione, perché la pizza migliore al mondo però si mangia a Londra, sì, ma a farla però è un italiano in un ristorante italiano. Si chiama Michele Pascarella, che il 15 settembre a Napoli è arrivato primo nella classifica Top Pizza in the World, un traguardo che consacra 10 anni esatti di duro lavoro attraverso un viaggio iniziato nel 2016 sotto la bandiera Napoli on the road lungo le strade di Londra, dove si era trasferito da Maddaloni in provincia di Caserta. Mangiare però nel suo ristorante, attenzione, in Inghilterra non è proprio buon mercato, costicchia, il menù costa 75 euro a persona e la lista di attesa per prenotare è lunghissima.

Ebbene sì, un brano da pelle d'oca, questo Phil Collins con One More Night, ascoltato con Angelo Moscara qui al Centro della Musica Weekend, in questo weekend fine settembre. Parliamo di quarantennale, perciò parliamo di 40 anni fa. Quarantennale per l'album Flaut It del gruppo britannico Sig Sig Sputnik. Fu un gruppo che suscitò interesse nel pubblico internazionale sia per il look particolare che per i particolari brani. Il gruppo era inoltre sponsorizzato, attenzione, dalla Atari, quelli che fa i giochini elettronici. Album prodotto da uno qualunque, Giorgio Moroder, su etichetta Parlophone, e i brani contenuti erano appena 5. Ci ascoltiamo una canzone molto molto strana che tutti ricorderemo 40 anni fa, appunto, con il brano si chiama Love Missile F1 100. Loro sono i Sig Sig Sputnik, quarantennale.

per quanto riguarda Radio.Classic, lei è Tina Charles, l'abbiamo ascoltata qui al Centro della Musica con Angel Moscara. È il primo appuntamento perché nel secondo tempo abbiamo il secondo appuntamento perché non abbiamo più il disco estate, perché l'estate oramai, ahimè, è finita e speriamo che finisca anche il caldo e inizia a arrivare un po' di fresco, così stiamo tutti meglio, ecco. Comunque l'estate è finita, il disco estate è finito, ritornerà sicuramente l'anno prossimo per tutti quelli che rimarranno sempre fedeli a Radio Punto. Bene amici, parliamo di Mina, parliamo di una grandissima cantante. Mina ha pubblicato Vento di Passione, la sua versione del brano del 2007 che Pino Daniele aveva cantato con Giorgia. Ad accompagnare la canzone c'è anche un videoclip diretto da Ferzan Özepek e interpretato da Luca Argentero. Pensate un po'. Vento di Passione anticipa l'album di Mina, dilettevoli inedite eccedenze, in arrivo il 9 ottobre. Il disco contiene solo cover finora inedite e materiale fotografico mai pubblicato prima. Aspettiamo questo singolo di questa grandissima cantante italiana. Quando si parla di cantante italiana mi viene in mente però anche lei, Malika Yang, che è grandissima anche col suo nuovo singolo. Si chiama Detto Tra Noi.

0: Detto tra noi, e questo è il titolo del nuovo lavoro di Malika Ayane, che ci siamo ascoltati qui da Radio Punto al Centro della Musica con Angelo Moscara. Spazio al traffico, ci sentiremo subito dopo con la novità della settimana scorsa, perciò rimanete in onda che l'ascolteremo subito dopo il traffico.
1: Al Centro della Musica Weekend. Al Centro della Musica Weekend.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata, sempre per lavori, sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiondo in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. In provincia di Bergamo, lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno, lavori che andranno avanti fino al 30 di settembre. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Al centro

Ad aprire la seconda parte del programma al centro della musica weekend abbiamo ascoltato appunto Daylight per Mr. John Legend. Ebbene sì amici, adesso si prendono, si bevono innumerevoli bevande strane, perché il mondo delle bevande a zero o a bassa graduazione alcolica sta rivelando una grande o forse un po' inattesa creatività. Tra le novità c'è senz'altro da segnalare quella di Fungo, scritto Fun-Go. Attualmente è la prima soda fatta in Italia a base, ebbene sì, di funghi, nate dall'incontro tra diverse realtà che si occupano di coltivazione, fermentazione e bevande, tutte radicate in Piemonte, ma con uno sguardo molto più ampio rispetto a quello dei confini regionali. Perciò prepariamoci a bere una buona bevanda al porcino, magari, perché no? Deve essere buona, dai, proviamo anche questa nuova esperienza della bevanda ai

Nana Bertè che faceva questo egg favoloso, portava il titolo di La Luna Bussò, scoperto quest'oggi al Centro della Musica con Angelo Moscava in questo sabato di fine settembre. Amici, oramai multe i comuni chiedono sempre soldi, ci sono multe per chi attraversa col rosso, chi fuma la sigaretta, chi per divieti di sosta, oramai ci sono solo multe e soldi da tirar fuori, però c'è un comune che invece paga, volete sapere qual è? Se vai a lavoro in bici, il comune di Crema ti paga, ebbene sì, 20 centesimi al chilometro, fino a un tetto massimo di 40 euro al mese. Non è tantissimo, però è una soddisfazione. Duplice l'obiettivo del comune di diminuire il traffico veicolare, specialmente negli orari di punta, e di conseguenza l'inquinamento atmosferico causato dal gas di scarico. Il progetto Bike to Work Crema ti premia è stato annunciato nel dicembre scorso e ora si è concretizzato, perciò andate in bicicletta a Crema perché siete pagati. È il momento del secondo appuntamento col

You Make Me Feel Like Dancing, secondo appuntamento con il punto classic per Leo Sayer, che l'abbiamo ascoltato in questo sabato, naturalmente, come sempre, al centro della musica.

0: Buon tempo!
1: Giovanotti e Alfa insieme con il brano Buon Tempo. Lui è sempre felice, sempre allenato, va sempre in bicicletta. Pensate che volevo parlare proprio di lui, di Giovanotti, che ha appena concluso i Giova Summer Party 2026 il 12 e il 13 settembre. Ha chiuso il tour con due grandi serate al Circo Massimo di Roma. La prima ha portato circa 50.000 persone complessivamente. Le due giornate però hanno superato le 100.000 presenze. Pensate che il Giova Giro, cioè lui, si è mosso in bicicletta prima del finale romano. Giovanotti infatti ha percorso circa 2.000 km in bicicletta, collegando le varie tappe del progetto, rientrando a Roma proprio in bici, perché lui ama molto molto la bici. Si è fatto anche male in bici, ma non c'è niente da fare, ama la bici. Addirittura si è fatto il tour in bicicletta. D'altronde fa bene anche al fisico, bisognerebbe fare un po' di bici un po' tutti, perché fa bene anche al fisico, quello senz'altro, perché no, Devo tirar fuori la mia bicicletta, è un po' che non la tiro fuori, ci penso sempre, lì appesa in box, e non la tiro fuori da un bel pezzo. Devo farlo, devo farmi coraggio e andare in bicicletta. Intanto vi faccio ascoltare i Cure qui con noi con Free Day I'm in Love.

stupendo dei Cure, The Cure, qui con noi, qui in questo fine settembre, in questo weekend di fine settembre, dove è iniziato l'autunno e amiamo tutti quanti il venerdì, perché il venerdì è l'inizio vero del weekend, lo dico sempre. Il venerdì è il giorno della settimana dove si è più contenti, diciamo.

la scelta di CQ perché dice lui è sempre stato molto impegnato con i suoi film e con i suoi progetti. Tom Cruise è riconosciuto come l'uomo d'azione che si butta dalle scogliere in moto, questo è vero, e dagli aerei, fa delle cose spericolate, è Mission Impossible, ed è sempre interessato a sapere di lui, tutti quanti sono interessati a sapere di lui e dei suoi progetti di lavoro, perciò è interessante saperlo e noi cerchiamo sempre di tenervi informati di quello che succede a Tom Cruise, perché ha sempre tantissimo da raccontare. Bill Myers qui con noi, Kiss the Rain, brano che ci ascoltiamo quest'oggi al centro della musica, naturalmente, con Angelo Moscara, Radio Punto.

Is the Rain. Questo l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme qui al Centro della Musica Weekend per Billy Myers. E in questo sabato, in questo sabato dove siamo qui con voi appunto a farvi ascoltare tanta musica e dove sinceramente siamo sempre con voi appunto con la mia trasmissione dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 e poi anche il sabato dalle 18 alle 19. Io vi do appuntamento a lunedì alle ore 17 sempre qui al Centro della Musica, sempre qui da Radio Punto insieme ad Angelo Moscara. Ciao ciao ciao.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
0: Sono le 19 e 6 minuti.
3: Il viaggio del Papa messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza. Cenere lavica dell'Etna, voli sospesi a Catania, tra poco dopo una pausa.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrino. Il viaggio di Papa Leone in Francia, dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni. Gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti, Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Apertura la possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. E voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante e musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
5: Luce Verde, Lombardia.
6: Ben trovati sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata, sempre per lavori, sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. In provincia di Bergamo, lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno, lavori che andranno avanti fino al 30 di settembre. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo ad esplorare il mondo del pop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con Hurricane di Kanye West, The Weeknd e Lil Baby, provenienti dall'album Donda del 2021, che è appunto l'album di cui andremo a parlare oggi, che è uscito il 29 agosto del 2021 in onore di sua madre, ovvero Donda West. Personalmente è uno degli album che apprezzo di più di Kanye, e in questa puntata dovremo andare un po' veloci perché nella versione deluxe di quest'album sono presenti ben 32 brani e 2 ore e 11 di musica, di cui tanta è veramente veramente bella, e quindi devo cercare di stringere un pochettino il parlato per mettervi più canzoni possibili, ma vi invito ad ascoltare Donda perché è uno dei miei album preferiti di Kanye. L'album è dedicato appunto alla madre di Kanye West, Donda, di cui abbiamo parlato tantissimo nelle puntate precedenti in quanto era l'ispirazione principale di Kanye nella sua vita e nella sua musica, che purtroppo è morta nel periodo di 808s and Heartbreak. Questo album, nonostante mantenga i temi cristiani che avevamo ascoltato nello scorso episodio con Jesus is King, segna una profonda differenza nell'estetica e in tutto il periodo che c'è attorno a effettivamente la Donda era. Ed è un periodo molto caotico per Kanye, perché proprio nel 2020 si candida come presidente degli Stati Uniti. Infatti è celebre la campagna elettorale di Kanye West, che è fondata sul diritto all'aborto, in cui c'era un comizio in cui Kanye si è messo a piangere dicendo che lui voleva abortire la sua figlia Northwest. Ed è stata una campagna molto molto molto molto caotica, e questo periodo caotico ha portato Kanye ad avere grossi problemi di salute mentale. Sappiamo che Kanye ha un disturbo bipolare, sappiamo che non è per niente stabile, e in questo periodo, che è un periodo che possiamo anche vedere nel secondo documentario che è uscito legato a Kanye, che è uscito l'anno scorso, ovvero In Whose Name di Nico Ballestross, che trovate su Prime Video, e descrive proprio questo passaggio della vita di Kanye in cui lui perde completamente ogni tipo di controllo sulla sua salute mentale. E questa sua crisi porta anche al divorzio con Kim Kardashian nel 2021, dopo 7 anni di matrimonio. E qui l'album cambia effettivamente prospettiva da quello che doveva essere God's Country, ovvero un album che seguiva la matrice religiosa e cristiana di Kanye, però fondendolo con un suono più simile a Jesus. L'album cambia completamente, perché passa da essere un disco di celebrazione religiosa a essere un disco di elaborazione del lutto, in quanto è dedicato a Donda e anche di ragionamento sulla sua solitudine e sulla sua famiglia. E l'album Donda, cioè, è stato rinviato tantissime volte e ha fatto anche Kanye dei listening party famosissimi in un gigantesco stadio ad Atlanta della Mercedes-Benz, che addirittura ha affittato come suo studio personale e come sua residenza per settimane e settimane mentre stava finendo l'album, sborsando milioni e milioni di dollari. La prima traccia che abbiamo ascoltato è Hurricane, che proviene direttamente da Yandy, di cui parlavamo nella puntata scorsa. Una canzone che ha cambiato tantissimo. Se andate a sentire la prima versione di Hurricane con quella attuale, è completamente diversa, però rimane una canzone bellissima, ma mai quanto la prossima, che è una delle mie preferite di tutto l'album. Stiamo parlando di Moon.

0: Gone di Kanye West assieme a Don Toliver e a Kid Cudi, una delle mie tracce preferite di questo album ed è anche la prima collaborazione tra Kanye e Don Toliver. Si rumoreggia anche un album collaborativo tra i due e Travis Scott, quindi insomma scopriremo. E passiamo già a una delle tracce più emozionanti e criticamente acclamata di tutto l'album e di tutta la discografia di Kanye, ovvero Life of the Party di Kanye West assieme ad Andre 3000.
1: It's after hours at that glamorous night spot, and you're taking it easy, swapping personal experiences. Let's listen in America today.

Life of the Party di Kanye West e Andre 3000, una traccia incredibile, molto profonda, che nella versione originale di Donda non era presente. Infatti le canzoni e l'ordine delle tracce le sto prendendo dalla deluxe di Donda, che contiene qualche traccia in più, qualche cambiamento, anche appunto Life of the Party stessa, che è una traccia che parla del rapporto con le madri defunte sia di Kanye che di Andre 3000, e ragiona molto sul concetto di famiglia, e Donda parla sostanzialmente di quello. E nell'auto troviamo anche DMX, che è un famosissimo rapper, importantissimo rapper americano, che è morto nel 2021, che rassicura sua figlia dopo essere andata su una giostra. Quindi tutta la traccia parla del rapporto con la propria famiglia, sostanzialmente. Kanye la fa più riguardo al suo matrimonio e ai suoi figli, mentre Andre 3000 ragiona sui suoi genitori, parlando anche attraverso la madre di Kanye, dicendo: Donda, tu che sei in paradiso, riferisci questo ai miei genitori. Ed è una traccia molto molto emozionante e profonda, veramente bella. Ma Donda è un album anche abbastanza bipolare, perché se passiamo da una traccia di questo tipo molto profonda, possiamo anche trovare picchi completamente diversi, come la prossima che andremo a ascoltare, ovvero Off The Grid.

0: That man never shares rear.
1: Off the grid di Kanye West, Playboi Carti e Fivio Foreign. È la traccia più aggressiva e energica di tutto Donda, ma nonostante ciò rimane con i temi spirituali di Donda, perché il titolo Off the Grid significa appunto uscire dalla griglia, isolarsi dalle distrazioni dei social, della società, delle pressioni eccetera eccetera, per concentrarsi su di sé, sulla propria famiglia, sulla propria musica e sulla propria fede. E anche gli altri rapper che non sono Kanye West, cioè Fivio Foreign, che è un cantante drill, e Playboi Carti, che è Playboi Carti, fanno comunque dei versi legati a ciò, legati comunque alla fede, che rimane un tema saldo di Donda. Io personalmente adoro questa canzone perché è un po' lo sfogo di Kanye in un album che invece è molto malinconico, molto riflessivo. E anche la prossima traccia, ragazzi, è veramente bella. Stiamo parlando di Jail.

0: liceo di Kanye West e Jay-Z, il ritorno di The Throne, cioè appunto il duo di Kanye West e Jay-Z che ha fatto l'album Watch The Throne, che abbiamo ascoltato qualche puntata fa, ormai un po' di tempo fa effettivamente, dopo anni, perché Kanye West e Jay-Z hanno avuto una relazione molto turbolenta che continua ancora oggi, e sostanzialmente l'ultima volta che avevano fatto qualcosa assieme era nel singolo Pop Style di Drake, in cui Jay-Z aveva solamente due barre, una roba del genere, e nel 2021, 10 anni dopo Watch the Throne, si ritrovano in questa traccia, che è stata un po' controversa sotto certi punti di vista, perché Jay-Z ha registrato il verso poco prima del listening party in cui era stata fatta ascoltare per la prima volta, e all'interno del verso di Jay-Z c'è una critica a Kanye. Nonostante il verso di Jay-Z sia basato sostanzialmente su reference ad altre canzoni di Kanye, dicendo che si sono ritrovati e dicendo che questo potrebbe essere il ritorno di The Throne, ma all'interno c'è anche una barra che critica Kanye, ovvero: gli ho detto di smetterla con quel cappello rosso, stiamo tornando a casa. E si riferisce, come vi dicevo qualche puntata fa, forse due puntate fa, però era prima della pausa estiva, Kanye aveva pubblicamente supportato Donald Trump, che ha il famosissimo cappello rosso MAGA, e hanno già parlato di come questa relazione tra i due sia quantomeno controversa, per non dire completamente assurda. E quindi Jay-Z sta facendo una critica a Kanye dicendo: smettila con quelle cose lì, smettila di fare il personaggio, smettila di provocare, torniamo a essere The Throne, torniamo sulla retta via. E Kanye non l'ha presa benissimo questa critica all'interno della canzone, ma Jay-Z gli ha detto: oh, non mi metti o mi metti, ma questa barra rimane. E quindi, visto che Kanye aveva pochissimo tempo perché doveva effettivamente fare il listening party dell'album, ha deciso di lasciarla ed è rimasta così. Non serve dire ovviamente che poi non c'è stato Watch the Throne 2 e che i due hanno continuato ad avere una relazione turbolenta, e questa canzone era solo un faro nella notte che però poi non è servita effettivamente a niente. Ma proseguiamo con un'altra canzone molto energica rispetto alle altre, stiamo parlando di Praise God.
1: Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.

0: Praise God di Kanye West, Travis Scott e Baby Kim. Insomma, il titolo di questa canzone ci fa già capire cosa parla. Praise God, pregare Dio. Continua il filone spirituale e la traccia si apre con uno speech di Donda West, appunto la persona che poi dà il nome all'album. E insomma, non c'è molto altro da dire riguardo questa traccia se non che Travis Scott e Baby Kim hanno fatto delle performance veramente incredibili. E siamo anche giunti alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché torniamo subito con moltissime altre fantastiche canzoni di Donda.
1: My soul cries out hallelujah, and I thank God.

0: Come to Life di Kanye West, una delle canzoni più emozionanti di tutto l'album, con un pezzo di piano che è fenomenale. E questa canzone parla effettivamente del divorzio o del distacco comunque con Kim Kardashian, della ricaduta che ha avuto sulla sua famiglia. Dice che sogna di avere un'altra vita in cui ascolti di più i pensieri, i sogni, i problemi e le aspirazioni della sua ex moglie, ovvero Kim Kardashian. Ragiona su come l'ha trattata e come ora che non c'è più affronta la sua mancanza, e di come ciò ricade anche sui suoi figli, che considera come la cosa più importante. E questa canzone è stata anche al centro di un momento incredibile nel terzo Listening Party di Donda, in cui, in seguito alla riproduzione del matrimonio tra Kim e Kanye, Kanye entra all'interno della riproduzione che c'era della sua casa in infanzia e si dà fuoco assieme alla casa. È una cosa assurda, simbolicamente è bruciare la sua vecchia vita, il suo passato e i sogni della vita che voleva passare con Kim. Ed è una traccia molto profonda e una delle mie preferite di tutto l'album. E ora passiamo invece a una delle tracce con un clima più gioioso di tutto l'album, che invece è molto malinconico, anche molto pesante sotto certi punti di vista, ovvero Believe What I Say.
1: Yo, yo, my men and my women. Yo, yo.

Believe What I Say di Kanye West, un brano che è molto più leggero e parla della trasparenza e della sincerità, e invita le persone a non credere quello che i media dicono su di lui, ma solo quello che lui dice. Credi a quello che io dico. Ed è apprezzata tra i fan di Kanye perché segna un po' il ritorno all'origine, al vecchio Kanye, con un sound molto più caldo, e anche il campionamento di un brano di Lauryn Hill come era stato in The College Dropout per All Falls Down. E dopo questo spiraglio di leggerezza, torniamo con calma all'interno i temi più spirituali di Donda attraverso la prossima traccia, ovvero 24.

24 di Kanye West, che è un brano dedicato alla morte di Kobe Bryant, che è morto in un incidente in elicottero il 26 gennaio del 2020. E Kanye si è sempre sentito molto vicino alla figura di Kobe, perché credeva di essere la sua versione rap, mentre Kobe era la sua versione del basket, cioè persone che sono nate per quel ruolo sostanzialmente. E Kanye si è detto molto scioccato quando ha scoperto della morte di Kobe. Ma proseguiamo con una canzone che secondo me ha uno dei versi migliori di tutto l'album. Stiamo parlando di Heaven and Hell.

Heaven and Hell di Kanye West, una traccia di sfogo di Kanye in cui si rimette un po' in pace con se stesso, rifiuta il diavolo e accoglie Dio. Infatti dice: non mi chiedo più chi sei davvero, e esprime la sua volontà di salvare le persone attraverso la sua musica. Adoro questa traccia perché è proprio uno sfogo, e lo switch quando fa Devil Lay Down è veramente incredibile per quanto vi riguarda. Ci stiamo avviando verso la fine, ma proseguiamo ascoltando Remote Control.

Remote Control di Kanye West assieme a Young Thug. Inizialmente questa canzone parlava di remote controls, quindi telecomandi, facendo ironia su come gli iPhone oppure altri dispositivi siano diventati telecomandi della nostra vita. Invece in questa versione più spirituale si riferisce a Dio che controlla il nostro mondo dal paradiso come se avesse un telecomando. Inizialmente nella canzone ci doveva essere anche Soulja Boy, ma che poi è stato tagliato per la release finale dell'album. E ragazzi, abbiamo dovuto tagliare tantissime canzoni di Donda, perché capite bene che sono 2 ore di album e qua ne abbiamo 1 ora per spiegarlo, anche per quanto sia possibile spiegarlo, perché comunque abbiamo ascoltato meno di metà dell'album. E io vi invito ad ascoltarlo anche non la versione deluxe magari, ma la versione più corta, versione normale, perché c'è tantissimo Donda e soprattutto atmosfera. Vi invito a guardare i video dei listening party con Marilyn Manson, con tantissimi ospiti, e poi soprattutto il terzo, in cui c'è la ricreazione della sua casa d'infanzia e lui che si dà fuoco. È veramente uno show visivo incredibile, e io adoro Donda anche per questo, perché è proprio un'estetica, è proprio un'atmosfera e delle sensazioni incredibili che nessun altro ti può dare. È proprio Donda, è proprio Donda che fonde la malinconia, la nostalgia con la religione, con il rifiuto della società, con il rinascere, con la famiglia, con tantissime cose, con il lutto di Donda. È veramente un album incredibile. E siamo giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e nel caso di questa settimana è Keep My Spirit Alive, proprio da Donda. È giusto anche ricordare che nel 2022 è uscito un sequel di quest'album chiamato Donda 2, che è stato rilasciato sulle piattaforme di streaming solo l'anno scorso, ma è un album 75 spanne sotto Donda, per varie motivazioni di cui magari andremo a parlare meglio nelle prossime puntate, perché non c'è più tempo. Quindi vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire radio.cfm 8850-8900 con i DAB Plus in Lombardia, per poter sentire qualità migliore ad esempio in macchina e in streaming sulla nostra app per Android e iOS e sul nuovissimo sito www.radio.it. Se invece volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook, se preferite radio.legnano, e se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Keep My Spirit Alive di Kanye West.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Il viaggio del Papa messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza. La benzina vola, aumento inferiore a quello delle tasse. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti. Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia.

0: Disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli, sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina, l'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato con tendenza a miglioramento anche al centro-sud, si attenuano gli effetti delle correnti fresche che hanno portato comunque un calo delle temperature, dunque valori che rimangono comunque contenuti anche nella giornata di sabato, soprattutto sul versante adriatico al sud, non si andrà oltre i 24-25 gradi, con tempo però in prevalenza soleggiato, ci sarà comunque qualche annuvolamento al mattino in Valpadana, sul versante adriatico, al sud della residua variabilità, specie in Sicilia, con qualche occasionale piovasco. Tendenza poi domenica, ulteriore aumento della pressione, dunque tempo più stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Ben trovati sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. Si transita su carreggiata ridotta, possibili rallentamenti e code. Fino a fine novembre riduzione di carreggiata, sempre per lavori, sulla Milano-Lecco, la statale 36, tra Briosco e Nibbiolno in direzione Lecco. Attenzione quindi alla segnaletica. In provincia di Bergamo, lavori e carreggiata ridotta sulla diramazione della statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Curno, lavori che andranno avanti fino al 30 di settembre. A Milano fino al 28 di settembre fa tappa la grande moda internazionale in occasione della Fashion Week. Molte le strade interessate da sfilate ed eventi. Per i mezzi pubblici previste deviazioni e limitazioni di percorso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
6: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. Gandhi. Punto, radio punto, summer time.

Gli ABBA sono stati il gruppo musicale pop svedese e rappresentanti musicali della Scandinavia più blasonati e di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo e che vendono ancora oggi 2 o 3 milioni di copie l'anno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Summertime. Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel tempio maledetto. L'attrice poverina dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: e 6 minuti.
1: Il viaggio del Papa a messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza. Cenere lavica dell'Etna, voli sospesi a Catania, tra poco dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura il viaggio di Papa Leone in Francia, dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi, oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti, Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Apertura la possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. I voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Il nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a 0 atterraggi e 0 decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Summertime.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

0: vita, la morte e l'amore, che rivoluzione.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Il viaggio del Papa messa a Parigi, poi vola a Lourdes. Stati Uniti e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti. Lo sconto delle accise si dimezza. Cenere lavica dell'Etna, voli sospesi a Catania, tra poco dopo una pausa.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in apertura del viaggio di Papa Leone in Francia dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi. Oggi volerà a Lourdes. La prima tappa è stata in un centro di accoglienza per migranti. Qui Leone ha invitato a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore. La storia della Chiesa e dell'umanità non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi fa lo spazio, avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Le parole di Leone. La seconda tappa di Prevost in un istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo, 600.000 i fedeli. Andiamo negli Stati Uniti, Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo rende noto la Casa Bianca. I due paesi hanno avviato un dialogo sulla superintelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici. Trump intanto ha respinto il piano iraniano per una tregua, ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Lo riporta il Wall Street Journal. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. La possibile visita degli ispettori dell'AIEA in Iran. Trump su Truth, insieme con una nuova mappa, ribattezza Hormuz, stretto di Trump. Torniamo in Italia, salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Ieri l'Eni ha annunciato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. I voli sospesi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce anche una nube eruttiva alta 4 km. Il nucleo nucleo di coordinamento operativo ha disposto le restrizioni a zero atterraggi e zero decolli. Sull'Etna è in vigore l'avviso emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. In chiusura andiamo in Argentina. L'ex calciatore Daniel Osvaldo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in un ospedale pubblico dopo un versamento pleurico. Secondo i media di Buenos Aires è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L'ex attaccante musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla Brebe Mi, da giovedì notte dalle 22 alle 5, chiuse l'uscita e l'entrata allo svincolo Vignate-Liscate, al chilometro 4,9, in direzione Milano, per lavori. Per il momento è tutto. Prudenza alla guida.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Sono le 23 e 6 minuti.
7: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
3: E 5 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 2:03.